una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

c'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.

0: le cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Radio Subasio.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Radio Subasio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Che meraviglia è! E adesso siediti su quella seggiola. Da quanto tempo non sentivo questo capolavoro di Riccardo Cocciante, Bella senza anima, dal 1974, la collection delle 5 e 3 minuti. Pensavo difficile fare meglio, da qui alle 7, ma ci proviamo. Buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino, visto che è così buio, vuoi chiamarla tarda nottata? A me sta bene, va bene qualsiasi cosa. Buongiorno, dicevo, amici, sveglia quest'ora, lo so, molti per motivi lavorativi, qualcuno viaggia, qualcuno va, qualcuno torna, qualcuno parte per la camminata, magari insieme al pelosetto di casa, oppure perché insomma poi dopo dovrà andare a sbrigare altre cose, allora lo sport, perché no, perché non scegliere di farlo a quest'ora del mattino. I vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, 3 4 8 0 7 5 80 60. Non dimenticate il vostro nome e la località da cui ascoltate Radio Subasio. C'è Gaia.

0: tutta gold questa mattina. Buongiorno, buon giovedì amici, impavidi ci siete, dai sentiamo i coraggiosi del primissimo mattino.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Bucine,
0: sì.
1: Fra tuoni e lampi andiamo a lavorare come tanti. Che giornatina, buongiorno, un bacione a Maria, la mia collega. Sono Donatella, buongiorno.
0: Ciao Donatella, buongiorno anche a te, buongiorno Marco dalla bella Firenze, buongiorno anche a chi si sta recando al lavoro e direi anche la maggior parte di voi, buongiorno Maurizio. Ancora un messaggio, dai, chi c'è? Buongiorno.
2: Ciao Vera, buongiorno. Ciao. Da Stefano e Jessica che
0: ciao.
2: Andiamo al lavoro tra fulmini e lampi, dopo 3 mesi di caldo ininterrotto, eccoci qua, si va al lavoro e come direbbe Renato, mi raccomando, è brutto cielo così nuvoloso, così grigio, cerca di non fare troppi danni, va bene? E non dimenticatemi.
0: No.
2: Ciao Vera, un abbraccio.
0: Ciao, grazie. Renato alias anche Stefano, buongiorno. 3480 75 80 60. Cremonini, ora che non ho più te.

Wherever You Will Go. Anche quest'anno, leggevo, c'è il campionato mondiale del tirabisù in Veneto, si svolgerà in ottobre. Chissà quale sarà il migliore, a stabilirlo anche una giuria popolare che già da questo weekend verrà selezionata. Credo domani si potrà fare richiesta per diventare un giudice e assaggiare tra centinaia di tiramisù. E quello che mi chiedevo leggendo questa notizia, io cosa farei? L'assaggiatrice? Cioè sarei più giudice o più partecipante con la mia ricettina? No, credo più giudice.

0: Le tre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione.
1: 075 80 60.
0: Tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.
2: Sicuramente dopo qualche anno di assenza ritorna con un progetto che vorremmo sentire già subito, intanto anticipato dal singolo nuovo. Sto parlando di Malika Ayane, torna con Detto tra noi.

Dollo Back in Anger qualche giorno fa appunto a Venezia per la presentazione e la proiezione del documentario del tour che anche nel 2027 insomma ci sarà, e anche nel 2027 tappa italiana, una Vespa che attraversa i vicoli di Trastevere all'imbrunire, due ragazzi a bordo, messaggio insomma difficile da fraintendere. Gli Oasis saranno a Roma nel 2027, mi pare di capire settima tappa di questo tour molto molto atteso anche nel prossimo anno. Si parlava questa mattina di tiramisù, anche quest'anno ci sarà questo campionato mondiale del tiramisù in Veneto, si svolgerà in ottobre e chissà quale sarà il migliore a stabilirlo, anche una giuria popolare, giuria di cui si può far parte superando un piccolo test. Credo che ci sia la giornata per assemblare la giuria proprio domani. Allora mi chiedevo, voi fareste più, come ve la cavate con uno dei dolci italiani più buoni, conosciuti, apprezzati al mondo? Partecipereste al campionato come concorrenti o piuttosto come giurati ad assaggiare centinaia e centinaia dei tiramisù? La seconda parte della domanda mi ha letta, la prima non lo so, magari qualcuno è più capace a farlo il tiramisù più che a mangiarlo. Dai, 3480 75 80 60, perché no, sbizzarritevi anche a dirmi qual è la vostra variante, o se siete insomma campioni dell'assaggio piuttosto campioni del tiramisù. Dicevo 3480 75 80 60, messaggi vocali ma anche di testo. C'è Giorgia.

0: Zucchero su Radio Subasio, non sotto questa luna piena ma sotto questo cielo che labdeggia, insomma, in tanti mi state segnalando al 348 075 80 60, un cielo grigio minaccioso, insomma in alcune regioni piove anche. Buongiorno Marco da Palestrina. A proposito giornate di coraggiosi del primissimo mattino, dai, andiamo a sentire almeno un messaggio.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti i lavoratori della mattina presto,
0: sì.
1: In particolare agli autisti dell'ATAC. Marcello D'Ariano.
0: Ciao Marcello, salutiamo tutta la categoria. Dicevo buongiorno Marco, buongiorno. A proposito di tiramisù e campionati, il campionato del tiramisù, campionato mondiale, attenzione, che si svolge in Veneto. Voi sareste più concorrenti o giurati? Tiziana concorrente con il suo tiramisù alle fragole, sì, anche perché ci sono diverse categorie, tra cui quello creativo. Massimiliano giurato, il tiramisù. Misù dice nel suo messaggio vocale: sembra un dolce facile ma non lo è. Anche Sabrina giurata preferisce assaggiarne
2: variante
0: tanti.
2: Tiramisù, sì. Che faccio per le mie bimbe. Quale? Senza caffè dentro e con la farina di cocco.
0: Oila.
2: Al posto del caffè l'orzo, è buonissimo e lo possiamo mangiare tutti insieme.
0: Grazie Marco. E voi concorrenti o piuttosto giurati al 348 075 80 60? Olivia Dean, So Easy.

Roxa su Radio Subasio alle 5.54. Buongiorno amici, buon giovedì, dai che il più è fatto, no? Siamo al al periodo della settimana in cui è finita la salita e si va sul tratto.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: critici nucleari. Ci porta alle previsioni meteo, sentiamole, sei un minuto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando l'Italia oggi porterà molte nuvole accompagnate da rovesci temporali sparsi a tratti anche di forte intensità su gran parte del centro e gran parte del nord. Nuvole e qualche temporale anche in Sardegna, sempre prevalenza di tempo soleggiato invece al sud. Per quello che riguarda le temperature, oggi massimo in ulteriore calo al centro-nord, in diminuzione anche in Sardegna, sempre caldo intenso invece al sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.

Smith dal 1978, la collection su Radio Subasio. Patti Smith che tornerà in Italia in dicembre per una tappa a Roma in omaggio a San Francesco, where Francis walked, appunto un omaggio a San Francesco d'Assisi nell'anniversario appunto della morte. Su Radio Subasio, buongiorno, dicevo, la collection delle 6-8 minuti. Buongiorno a chi è già al lavoro, a chi è in viaggio verso il lavoro, a chi insomma parte magari per le tanto desiderate vacanze, per le tanto desiderate ferie, visto che magari quando tutti rientrano al lavoro c'è chi parte, chi ha deciso magari di scegliere settembre perché è un po' più tranquillo, no, come periodo. Invece la vitalità di Laura Pausini alle prese con le canzoni che hanno a cantare, questa è di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: il rumore del motore, i soffioni.
1: Addirittura.
0: So sì. Io amo il mio lavoro.
1: Che bello. Ciao, ciao Claudia, buona giornata e buon rientro anche a tutti coloro che rientrano questa settimana o sono rientrati da qualche giorno. Buongiorno Gianni, in viaggio verso Roma per lavoro. Si parlava poi di questo campionato mondiale che ci sarà a ottobre del tiramisù. C'è la possibilità anche di fare da giurati. Ma voi fareste più i concorrenti? Saresti più concorrente o giurato?
2: Buongiorno Subasio e buongiorno a tutti i subasiani. L'unica variante che si può accettare, tra virgolette, per il tiramisù sono i pavesini al posto dei savoiardi, almeno per me. Dopo tutto il resto non si chiama più tiramisù.
1: Ah, non si tocca, eh?
2: Buongiorno a tutti, arrivederci da Michele.
1: Ciao Michele, diciamo così anche i puristi esistono nella ricetta del tiramisù. Buongiorno amici, Oh My Soul su Radio Subasio, Bruno Mars.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Mortali alle 6:21. Se questo giovedì, giochiamo amici, facciamo un gioco dai sulle canzoni. Se questo giovedì 10 settembre 2026 fosse una canzone, amici, che canzone sarebbe? Che ne so, magari una canzone di rientro al lavoro, magari una canzone sul tempo, magari una canzone sull'umore, magari sul periodo che state vivendo. Sì, una canzone, magari va, dai, il titolo della canzone in questo momento, che insomma più di ogni altra si avvicina all'umore, diciamo così, effettivamente a quello che sentite in questa giornata. La mia probabilmente sarebbe una canzone di Antonello Venditti, quella che ha a che fare con il non solo il tempo ma anche il mese. Probabilmente sarebbe settembre la mia, anzi sicuramente sarebbe settembre. La vostra? 3 4 8 0 7 5 8

questo giovedì 10 settembre fosse una canzone, che canzone sarebbe, amici? Una canzone legata al tempo meteorologico, al vostro umore, agli impegni? Dai, tra poco i vostri messaggi al 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: 5 Bats su Radio Subasio. E se questo 10 settembre fosse una canzone, che canzone sarebbe? Magari legata al tempo, no? Meteorologico, all'umore, agli impegni, al lavoro, all'estate, alle vacanze. Magari qualcuno è ancora in vacanza. Dai, sentiamo cosa mi rispondete, cosa mi state rispondendo al 348 075 80 60.
1: Subasio, buongiorno, sono Fabiana da Roma.
0: Ciao.
1: La canzone di oggi,
0: sì,
1: potrebbe essere Mi viene da piangere. Esiste una canzone con questo titolo? Se no la scrivo io, E si va al lavoro dopo aver lavorato 12 ore ieri in ospedale, si va al lavoro di nuovo e si lavorano altre 12 ore anche oggi. Mi viene da piangere, secondo me l'hanno scritta questa canzone.
0: Eh sì, Fabiana, l'hanno scritta, c'è anche il titolo, è una canzone degli anni 70 di Raffaella Carrà. Poi nel testo, insomma, dei testi di altre canzoni lo trovi Mi viene da piangere, tanto per dirne una, La rappresentante di lista, per esempio. Dai che c'è questa canzone, la cantiamo insieme. La lunga estate caldissima degli 883 per Michele dal Castello di Frontone. Questa è la sua canzone oggi. Poi
2: buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera, la canzone del Zivali. Piove, ma guarda come piove, ma guarda come viene giù. Temporali a Grosseto.
0: Ecco, questa, Tornadino, è in linea con la giornata meteorologica, il tempo meteorologicamente parlando. Se fosse una canzone questo 10 settembre, che canzone sarebbe?

0: Immagini che lasciano il segno, Tiro Mancino, e questa mattina l'immagine è quella dei lampi in cielo e della pioggia che viene giù per tanti. Vi ho chiesto, ma questa mattina, se questo giovedì fosse 10 settembre, fosse una canzone che ha a che fare, che ne so, col tempo, con l'umore, con gli impegni, che canzone sarebbe? Dai, andiamo a sentire quello che mi avete scritto e detto al 348 075 80 60. Piove, senti come piove, e Giovanotti, Maurizio di Livorno, Singing in the Rain, visto come piove adesso, ci scrive Sabrina, e ho imparato a sognare, Fiorella Mannoia, scrive Maura, perché a 53 anni mi sto facendo 300 chilometri per un corso di formazione che mi servirà ad acchiappare finalmente un sogno. Dai Maura, a proposito di sogni, sentiamo anche.
1: Buongiorno, Eleonora da Fiuggi.
0: Ciao.
1: La mia canzone oggi è Sogna ragazzo sogna, tutto può accadere.
0: Brava.
1: Basta avere la costanza e crederci, anche quando ti diranno che non ce la fai.
0: Brava.
1: Buona giornata.
0: Assolutamente sì. Ancora, che canzone sarebbe questo giovedì 10 settembre?
2: Buongiorno carissima Vera, sono Teresa da Roma.
0: Ciao.
2: La mia canzone di oggi 10 settembre è La vita adesso di Claudio Baglioni.
0: Sì.
2: In quanto sono a riposo dal lavoro.
0: Potremmo dire così. La vita è adesso, Claudio Baglioni. Grazie per i vostri messaggi. Chiudiamo con lei, con Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Caro su Radio Subasio, amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldavia. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in quella regione. La rivelazione shock di Oslo. Kiev sulle trattative dice siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Balzo del prezzo del gas che raggiunge i suoi massimi. Netanyahu risponde alle accuse intanto nei suoi confronti sull'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 e dice tutte falsità. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppi di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano, nelle Cese, l'intera comunità presente all'addio della donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno Federico Bella, ai polsi dei partecipanti i nastri rossi antiviolenza. Il parroco ha detto, l'amore non è possesso, dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani, il no va rispettato. Trump apre la convention di Dallas tra record di bilancio e la promessa del dividendo Trump. L'esaltazione delle politiche energetiche nazionali, l'annuncio della stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. Calcio Champions League, Napoli sconfitto all'esordio. Al Maradona vince l'Arsenal 1-0. Parte male l'avventura europea di Massimiliano Allegri. Decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Santos fuori per infortunio. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si è verificato un incidente allo svincolo di Firenze Sud provenendo da Bologna. Code sulla A4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Code anche sul tratto urbano della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A24 Roma-Teramo incolonnamenti per un incidente tra Vicovaro Mandele e Castelmadama in direzione della capitale. Infine sulla statale 7 Appia corsia chiusa per un incidente al bivio Pernusco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sono le 7 e 4 minuti, buongiorno amici, giovedì 10 settembre, siamo tutti in piedi anche questa mattina su Radio Subasio. Io sono Gianluca Giurato, vi accompagno per le prossime 3 ore fino alle 10. Si parte con Alan Sorrenti.

Alan Sorrenti su Radio Subasio. Chi è che non l'ha cantata? Dai, dai, alzate la mano. C'è chi dice la verità e c'è chi mente, perché insomma, dai, è impossibile, l'avete cantata tutti, anche almeno due parole, solo il ritornello l'avete cantata. Era l'estate del 1979, questa canzone ha dominato praticamente l'intera stagione, anzi è stato il 45 giri più venduto di quell'anno, pensate, 14 settimane consecutive in vetta alle classifiche di vendita, una cosa veramente incredibile. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci, sono le 7:08 anche questa mattina insieme. Tra l'altro ho visto anche un po' di foto che ci state mandando, che avete mandato anche con Vera Torrisi in Tutti Svegli. Cielo particolarmente strano dalle nostre parti, per esempio, non so com'è dalle vostre, perché io ho aperto la porta stamattina di casa, ho visto una luce gialla, ma veramente gialla, pareva che avessero messo un faretto che illuminasse il marciapiede, invece era proprio, diciamo, la luce naturale, questi fulmini che attraverso le nubi grigie davano una luce stranissima insieme al sole che insomma sorgeva, ecco, veramente fenomeni particolari. Ecco, parliamo di questo, ma soprattutto di tanto altro, di voi che siete assoluti protagonisti anche questa mattina, come sempre, all'interno di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Subito una canzone di questa estate, quella di Merck & Cremont con Serena Barancale and the Colors, si chiama Partenope.

amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Il campo sentimentale si libera dall'opposizione di Venere e si apre a una nuova fase più pacata. Le tensioni dei giorni scorsi finalmente si dissolvono. Mercurio dalla bilancia porta criticità nelle comunicazioni. Le trattative in corso devono attendere. Toro, giovedì di cambiamenti astrali che ci invitano a rivedere alcune dinamiche affettive. Qualche ostacolo ci tiene in allerta, ma nulla di grave. Restiamo flessibili di fronte agli imprevisti. La capacità di adattarci rende tutto più semplice e gestibile. Gemelli, sentiamo fortissimo il bisogno di intensità, di verità, di autenticità. Le mezze misure non ci bastano più. Vogliamo tutto e subito. I dialoghi scorrono fluidi. Le parole escono con naturalezza. Esprimiamo concetti complessi senza fraintendimenti. Cancro, svolta positiva. Venere entra in territorio amico e Cupido torna a sorriderci. Chi aspettava segnali può finalmente riceverli con gioia. Buon momento per dichiarare sentimenti, ricucire rapporti, mostrare amore. Il cuore tocca le corde giuste. Leone, il modo di dialogare si fa più armonioso e diplomatico. Troviamo le frasi giuste per sciogliere ogni nodo e ristabilire la concordia. Barbanera ci consiglia di ascoltare. Nel confronto nascono riflessioni preziose per la nostra crescita. Vergine, siamo nel pieno della nostra rinascita annuale. Il cielo ci invita a sperimentare una strada nuova, abbandonando per un attimo le solite abitudini. Uscire dai binari della ripetizione ci permette di scoprire

tentiamo nuove mosse. Capricorno, Venere passa nello Scorpione e per noi torna in posizione favorevole nei rapporti, ma comunque dobbiamo darci da fare per vederli migliorare. Le porte si aprono e i contratti iniziano a girare per il verso giusto per noi, ma non dimentichiamo la famiglia. Acquario, rinegoziamo una percentuale o una clausola che ci vedeva in svantaggio. Abbiamo il coltello dalla parte del manico e dobbiamo usarlo bene. Mercurio cambia segno. Una volta arrivato nella bilancia, si fa più comunicativo, equilibrato e flessibile. Finiamo con i pesci. In amore qualcosa si sblocca in modo quasi sorprendente. Siamo al centro di un campo magnetico che lavora per noi e attira chi ci interessa. Venere in trigono entra nel segno dello Scorpione. La pressione inizia a scemare e il fascino invece si impenna. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Cuore rotto, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Beh, sicuramente al nord le temperature sono crollate, in parte anche al centro Italia, in alcune località. Facciamo il nostro classico giretto a quest'ora d'Italia. A Roma, per esempio, ci sono 25 gradi, mentre a Milano ne troviamo 18. Ecco, stessa cosa accade a Torino, 18 gradi. 20 gradi a Genova, saranno almeno 5 meno di ieri, e 18 gradi a Venezia. Anche qui è crollata la temperatura per quanto riguarda il nord. A Bologna ne abbiamo 20, per esempio. A Napoli, invece, schizziamo a 24. Fa ancora abbastanza caldo, visto che sono le 7:18, 20 gradi a Firenze, 24 a Palermo, 21 gradi ad Ancona invece e a Perugia, stessa temperatura. All'Aquila ne abbiamo 17, ma è normale, 25 gradi a Bari e 24 a Cagliari, dove appunto ancora le temperature sono piuttosto alte. Ora è il momento di accogliere i vostri auguri, i vostri messaggi che già state scrivendo. In realtà vi ricordo che potete appunto fare gli auguri di buon compleanno, li leggiamo tra poco. Scriveteli, mi raccomando, solo scritti. 348 075 80 60, vi aspettiamo.

Ero Stramazzotti su Radio Subasio. Sono le 7:24, dai, procediamo con la lettura dei vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Auguri per i suoi primi 45 anni alla mia streghetta del cuore Carmen. So che ci saremo sempre l'una per l'altra, al di là delle distanze. Io vivo a Berlino e lei a Napoli. Ti voglio bene, piccola, e non smetterò mai di sperare che il nostro sogno un giorno si realizzi. Buon compleanno, maculata mia, da Bernadetta. Che bel messaggio, tanti auguri. Buongiorno Subasio, vogliamo fare un mondo di auguri a Serena, che oggi compie 18 anni. Tantissimi auguri da nonna Paola, zio Nico, zia Daniela, Sara e Siria, Noemi, Arianna e dal piccolo Leone, da tutto il resto della famiglia. Benvenuta nel mondo dei grandi. Buongiorno, puoi fare gli auguri alla mia nipotina Silvia, che è il suo compleanno, a una bellissima bambina di nome Vittoria, dalla zia Ornella. Auguroni, auguroni Silvia. E poi, buongiorno Radio Subasio, oggi è il compleanno della mia principessa Matilde, auguroni per i tuoi 24 anni, mamma Martina, insieme ad Enrico. Ogni scusa è buona per fare festa con i propri amori e amici. È il mio compigiorno, sono 20.000 giorni, grande Mirko, e stasera festa. Allora, compigiorno, quindi 20.000 giorni, io l'ho fatto il conto, Mirko, sono 54,79 anni. Beh, insomma, è un'età sicuramente buona, sei giovane, giovanissimo, però il compigiorno è carino, no? 20.000, cifra tonda, si festeggia, giustamente, ogni scusa è buona, come dicevi tu. Auguri a tutti gli altri amici che chiaramente compiono gli anni in questa giornata per voi speciale, specialissima. Tanti auguri per esempio anche ad Auri per i suoi meravigliosi 9 anni, da zio Daniele, zia Arianna e poi Arianna, scusami, anche Andrea e Vittorio. E auguri a tutti gli altri. Si festeggia questa canzone, va bene, no? Per fare festa insieme su Radio Subasio. È quella di Rama, Cabal.

La Gianna Nannini ogni tanto su Radio Subasio. 7:34, buon giovedì da Gianluca Giurato. Allora, avete mandato un sacco di foto, devo dire, dopo la mia descrizione del cielo che mi sono ritrovato stamattina uscendo di casa. Questa luce gialla, infatti Giovanni da Perugia dice, a proposito di giallo, mi ha mandato una foto che è inquietante e affascinante al tempo stesso. Certo, le foto alla radio non si vedono, quindi non posso rendere l'idea, però insomma lo saluto e lo ringrazio. Questa luce è particolarissima. A Roma invece, grazie alle vostre foto, vedo un bel cielo azzurro, almeno se la situazione è rimasta la stessa rispetto a qualche minuto fa. A Napoli c'è un sole che sorge dietro il Vesuvio, immagine suggestiva quanto non mai. Ringrazio Bruno per la meravigliosa foto e ringrazio anche tutti gli amici che appunto ci stanno scrivendo. Ma adesso voglio sentire i bimbi, perché noi lunedì riapriamo il nostro giretto delle scuole. Che fate stamattina? Rientrate oggi oppure no? 348 075 8060.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Bruci la città, c'era Irene Grandi su Radio Subasio. Sono le 7.49, quasi ora di entrare in classe, no? Perché noi riapriamo, come abbiamo detto lunedì, il nostro giretto delle scuole. Tutti a scuola che torna, a quest'ora sentiremo le risposte dei nostri bambini alle materie che di giorno in giorno, insomma, sottoporremo alla loro attenzione. Però qualcuno piano piano sta già rientrando a scuola. Sappiamo che c'è un piano regionale, ma in realtà poi non è sempre così preciso, perché alcune scuole aprono prima, altre dopo. Sentiamo per esempio alcuni bimbi che oggi tornano a scuola.
1: Ciao Radio Subasio, sono Petra da Roma.
0: Ciao Petra.
1: E oggi è un gran giorno perché inizio la prima media.
0: Wow.
1: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Petra, in bocca al lupo per la tua nuova avventura, scuole medie.
2: Ciao Gianluca, sono Aurora da Roma.

La terza elementare, che bello quanti ricordi che ho della terza, ma pure della quarta, della quinta, di tutte le classi, per non parlare delle scuole medie, del liceo, eccetera, eccetera. Bambini, davvero vi faccio un grossissimo in bocca al lupo per quest'anno scolastico, e con voi e con tutti a scuola ci sentiamo lunedì mattina.

0: c'era Lazza su Radio Subasio. Cenere, la canzone che ci porta l'informazione e le breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. L'aereo con a bordo Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità. La legge elettorale sbarca in aula. Al Senato in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito della Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente degli Stati Uniti parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dirompente dell'autocompenso. Dopo il caldo, il maltempo, piogge e disagi al centro-nord, temporali a Milano, chiusi i parchi a Firenze, esondo un torrente in Liguria, nubifragi nella notte a Cremone e Brescia. Calcio Champions League. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Così l'allenatore del Napoli, Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona. Tennis, quarti di finale a Mari per la coppia di doppio Bolelli-Vavassori. Sono stati eliminati in 2 set dallo statunitense Harrison e dal britannico Skapski. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli. Per un incidente sulla A14 è chiuso il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. All'interno del tratto traffico bloccato con 1 km di incolonnamenti. Di conseguenza si registrano anche 2 km di coda tra Pescara Nord e Atri Pineto. Un incidente sulla A24 causa 1 km di incolonnamenti tra Vicovaro Mandela e Castel Madama verso Roma. Sulla statale 158 della Valle del Volturno si segnala una corsia chiusa per lavori tra Valico di San Francesco e Pizzone in direzione della statale 87 Sannitica. Infine si segnala la chiusura in entrambe le direzioni del traforo del Monte Bianco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: vero.
1: 8 e 4, prontissimi. Questa è la seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon giovedì 10 settembre da Gianluca Durato. Tra poco vediamo che è accaduto di importante in questa giornata. Intanto il Duca Bianco, David

We can be heroes just for one day, cantava David Bowie un bel po' di anni fa, canzone bellissima che abbiamo ritrovato appunto all'interno della nostra collection su Radio Subasio. Adesso invece vediamo che è accaduto di importante il 10 settembre. Partirei con una notizia di storia che ci riguarda direttamente. 10 settembre 1943 inizia l'occupazione di Roma da parte delle truppe tedesche senza che grandi sforzi, diciamo, ottengano il controllo della città. Ecco perché Roma era stata dichiarata, come sapete, città aperta il 14 agosto, quindi non era stato predisposto un piano di difesa. Vani i tentativi di patrioti, male armati ed alcuni reparti dell'esercito a Porta San Paolo. Andiamo al 1992, tempi abbastanza recenti, viene presentato il mini disc, un dischetto dati da 7 centimetri racchiuso in una cartuccia plastica in grado di contenere 74 minuti di musica. Era basato sulla tecnologia del compact disc riscrivibile e utilizzava un sistema di compressione, insomma adesso non scendiamo troppo nei dati tecnici, però aspirava, questa è la cosa importante, a sostituire l'audiocassetta, cosa che poi in realtà non è mai avvenuta perché non c'è mai stata una grande diffusione se non tra gli appassionati, insomma, di questo mini disc, però molti ce l'avranno ancora, sono sicuro. Adesso io tornerei indietro al 1846. Perché? Perché in questa data, appunto il 10 settembre del 1846, Elias Howe ottiene il brevetto per l'invenzione della macchina per cucire. Non è tanto questa la notizia, ma perché ve la sto citando, perché questo è il miglioramento di un'invenzione non depositata anni prima da Walter Hunt, che diciamo a questo punto, quando sa del brevetto, ne reclama la paternità. Questo succedeva 180 anni fa, però ancora oggi purtroppo ci sono delle usurpazioni, chiamiamole così. Ecco, anche a voi è capitato di vedervi rubata per esempio un'idea, che ne so, in ufficio un vostro collega che ha sentito qualcosa che voi volevate fare un progetto, l'ha fatto suo e l'ha presentato al capo? Insomma, siete stati anche voi vittime di furti dal punto di vista delle invenzioni, delle idee? Raccontatecele se vi va con un messaggio a Radio Subasio 348 075 8060.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

zoom, zoom. Sappi amore mio, la canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio. Adesso arriverà un'altra canzone, non proprio adesso, diciamo tra circa 10 minuti. Una canzone che sceglierete voi con un messaggio vocale, perché arriva il voice box come tutte le mattine su Radio Subasio. Avete la possibilità appunto di mandarci un bel messaggino, così sentiamo anche la vostra voce e il messaggio annuncerà la canzone che voi sceglierete. Quindi dite il vostro nome, da dove ci chiamate, cosa vorreste sentire tra pochissimo su Radio Subasio, ma il vocale va mandato adesso, 348 075 80 60.

Sei fantastica, questa è la canzone di Max Pezzali su Radio Subasio. Stiamo parlando di idee rubate, invenzioni che sono state in qualche modo, insomma, usurpate ai reali inventori. Giacomo da Firenze ci racconta la sua esperienza. Dice: a me è capitato, un mio collega ed ex amico di cui mi fidavo molto, avevo confidato un mio progetto da proporre al capo per migliorare il nostro reparto. Dopo una settimana vengo a sapere che glielo aveva proposto lui e, udite udite, questo gli avrebbe procurato una promozione con un consistente aumento di stipendio. Lavoriamo ancora entrambi lì, ma non ci parliamo più. Immagino però l'atmosfera deve essere piuttosto pesante, devo dire la verità, insomma, perché lavorare in queste condizioni, soprattutto se poi lui adesso ha assunto anche una posizione superiore alla tua, questo non lo so, non ce l'hai detto, deve essere effettivamente abbastanza dura. Anche a voi è successa una cosa del genere? Vi hanno rubato un'idea, un'invenzione, magari si sono fatti belli con cose che avevate inventato voi? Ditecelo con un messaggio, se vi va, 348 075 80 60.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Buongiorno, sono Gianna da Foiano della Chiana e mi farebbe piacere ascoltare Karma Chameleon del Culture Club e dedicarla a tutti quanti. Un ricordo bellissimo.

0: Ha ragione Gianna da Foiano della Chiana, canzone bellissima e soprattutto bellissimi ricordi legati a questa Karma Chameleon dei Culture Club. Grazie per questa richiesta splendida e grazie a tutti quanti gli altri, anche oggi vi siete sbizzarriti con i vostri messaggi vocali, con scelte meravigliose che accontenteremo poi nel corso dei giorni, perché insomma domani, dopodomani potete sempre continuare a partecipare al Voice Box e magari sarete proprio nei prossimi giorni voi i protagonisti di questo spazio. Intanto la musica continua dopo un bel salto indietro agli anni 80, che sono sempre, devo dire, molto piacevoli da riascoltare. C'è la musica nuova, è tornato anche Ernia con un nuovo singolo appunto per questa fine estate 2026. Si chiama Dedica su Radio Subasio.
1: Che nome dai d'un sogno

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.

Unica, questa è la canzone di Antonello Venditti su Radio Subasio. Sono le 8.52, buongiorno da Gianluca Giurato. Volevo salutare Daniele e Michela che stanno passeggiando sulla spiaggia di Vasto. Che bello, in Abruzzo, una costa meravigliosa. Buona passeggiata ragazzi con noi. E poi saluto Simona da Latina che lancia un bel messaggio. Augura a tutte le donne di trovare una persona come suo marito che la fa sentire una regina ogni giorno in questo momento storico, dice lei, in cui purtroppo ci arrivano tante brutte notizie di violenze. Grazie Simona, apprezziamo tutti, soprattutto le donne, ma tutti quanti noi, questo tuo messaggio bellissimo. E a proposito di donne, siccome il tema di stamattina era quello del furto di idee, no? Siamo partiti dall'invenzione della macchina da cucire che è stata rubata in qualche modo al reale inventore. Ecco, prima abbiamo sentito un amico che ci ha parlato di quello che è successo nel suo ufficio. Stavolta è una nostra ascoltatrice che ci scrive a proposito di scorrettezze. Anna da Fiumicino dice: io non sono riuscita a restare nell'azienda dove lavoravo dopo che una collega mi ha rubato un'idea che avevo in mente di proporre a breve. Ogni mattina per me era una sofferenza andare al lavoro. Beh, certo, se doveva essere così, meglio che sia andata via. Dai, in bocca al lupo.

0: Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me su Radio Subasio? Siamo pronti per l'informazione breaking news di TGcom 24, gli ultimi aggiornamenti quando sono le 9 in punto a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Show di Donald Trump nella notte a Dallas. Il presidente americano in un comizio ha centrato l'attenzione sulle elezioni di midterm, promettendo agli elettori: se i repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura si chiamerà Dividendo Trump. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde intanto alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità, dice il premier israeliano. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia verso Oslo. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. La legge elettorale sbarca in aula al Senato. In maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della leader dell'AfD Weidel. Il vostro governo è finito, dice. Calcio Champions League. L'Arsenal espugna il Maradona 1-0 grazie a un gol di Odegaard a 20 minuti dalla fine. Il Napoli c'è, ma non basta. Tennis agli US Open. Bolelli e Vavassori sconfitti fuori ai quarti nel doppio. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo soleggiato al sud in Sicilia, iniziali schiarite anche in Abruzzo e Molise, con tendenza ad un aumento delle nuvole. Cielo nuvoloso sul resto d'Italia, con piogge temporali localmente intense nel corso della giornata al nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche e Sardegna. Temperature massime in calo al nord, nel settore tirrenico e in Sardegna, anche al di sotto della norma sulle regioni settentrionali. Ancora caldo intenso altrove, con picchi fino ai 35-36 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

0: davvero.
1: Sono le 9 e 6 minuti a Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Andiamo indietro con una canzone che ha dominato l'estate del 1980. Vi ricordate Gianni Togni? Sì, questa è la bellissima Luna.

La canzone di Ultimo su Radio Subasio, Vieni nel mio cuore. Siete sempre nel nostro cuore, lo sapete, siete proprio la cosa più importante per noi, i nostri cari radioascoltatori, che in questo momento invitiamo a partecipare a un gioco. Allora, io tirerò in ballo adesso un altro cantautore romano come Ultimo, ma diciamo più grande di lui, ha iniziato molto prima la sua carriera, ancora oggi è sulla cresta dell'onda, giusto per usare un'espressione vintage che forse si adatta bene anche all'epoca di questa canzone qua, perché la canzone è del 1990, è un disco che segna un po', se vogliamo, la consacrazione totale di questo cantautore romano, abbiamo detto, come Ultimo, considerato dalla critica musicale il suo capolavoro in quanto proprio a ricercatezza di testi e musiche. Ecco, quindi è sicuramente una grande canzone che ha lasciato il segno nella musica italiana, punta di diamante della discografia dell'artista. Allora, avete capito di chi sto parlando? Innanzitutto di questo grande cantautore romano, ripeto, molto molto amato, tra i più grandi e più amati in Italia. Lui ha lavorato tra l'altro anche con tanti altri artisti,

0: Glicine, la canzone di Noemi su Radio Subasio, un colore molto particolare, molto bello il glicine. Lo chiedo anche a Samuele da Latina. Buongiorno Samuele.
1: Buongiorno.
0: Allora, ti piace il glicine come colore?
1: Sì, è un bel colore.
0: È un bel colore. Tu lo utilizzi per il tuo lavoro il glicine?
1: Qualche volta sì.
0: Qualche volta sì. Ecco, quando te lo richiedono. Perché, che lavoro fa Samuele, diciamolo?
1: Pasticcere,
0: che meraviglia. Guarda, solo a sentirti dire questa parola a me viene l'acquolina. È presente proprio come nei fumetti, che si vede proprio, è una roba veramente brutta forse da descrivere, però è così. Pasticcere, quindi prepari cose in modo particolare? Quali sono le tue specialità?
1: Preparo torte di compleanno per eventi, mm-hmm. Pasticceria fresca.
0: Pasticceria fresca. E allora, dammi qualche dritta, dai, sentiamo un po', quali sono le ultime tendenze per quanto riguarda le torte? Come si preparano adesso? Cosa chiedono di più i clienti?
1: Allora, adesso vanno molto le torte colorate di ogni tipo.
0: Ah, vedi?
1: Glicine anche.
0: Anche glicine.
1: E sono tante scritte simpatiche, quindi per esempio... chi fa 30 anni fanno scrivere 30 anni di ansia, oppure 30 anni di ho ragione io.
0: Bello.
1: Per esempio 60 anni che sogno la pensione, tutte scritte simpatiche e innovative rispetto alla classica tipo a compleanno.
0: Eh certo, sì. Beh dai, bello sicuramente. Tu sei un maestro anche nel farle queste scritte.
1: Diciamo, mi sono imparato abbastanza bene.
0: Ecco, ma invece quali ingredienti utilizzi di più? Panna, cioccolato, crema? Facci sognare un po'.
1: Tanta panna, uh-huh. E poi a seconda del cliente, c'è chi chiede la crema Nutella, crema e frutta fresca. A seconda per i gusti, però per la maggiore va crema e frutta.
0: Crema e frutta, dai. Ci siamo fatti odiare in questo momento da chi si è appena messo a dieta, perché sai che dopo l'estate ci sono tutti i buoni propositi, no? Ho mangiato tanto, però poi a settembre, quando ricomincio a lavorare, incomincio la dieta. Ecco, con queste indicazioni diventa tutto più difficile, Samuele. Però grazie per questi dolci racconti che ci hai fatto. Allora, è il momento di dare la soluzione. Qual è la canzone di oggi?
1: La canzone del mitico Claudio Baglioni, Mille giorni di me di te.
0: Mitico Claudio Baglioni, grandissimo, lo sappiamo, insomma, uno dei più grandi personaggi della musica italiana. Ti piace tanto, da quello che capisco.
1: Tantissimo, non sono più grande fan da quando ho 6 anni
0: E adesso quanti ne hai? 26, quindi sono 20 anni che l'ascolti.
1: Infatti ascolto Claudio grazie a mia mamma, che mi ha passato questa sua passione.
0: Ah, ecco, bellissimo. Quindi insomma sicuramente hai individuato subito la canzone che oggi abbiamo proposto attraverso la nostra clip mostrificata. L'hai capita dalle mie indicazioni oppure anche dalla clip?
1: Allora, subito dalle indicazioni, il cantante romano che ha partecipato al... un tour con Gianni Morandi, Capitani Coraggiosi, nel 2016.
0: Ecco.
1: Poi appena ho sentito la clip subito era lei, quindi
0: ciao Samuele, grazie per aver giocato con
1: buona
0: noi.
1: Buona giornata, grazie a voi.

originariamente interpretata da James Ray nel 1962, ma conosciuta soprattutto grazie alla cover di George Harrison nel 1987, Got My Mind Set On You. Eccola qui.

Credo negli esseri umani, cantava Marco Mengoni su Radio Subasio. Buongiorno cari amici esseri umani, i nostri carissimi ascoltatori che veramente interagiscono con noi ogni mattina. Voglio salutarne alcuni tra i tanti veramente che anche oggi ho letto e ho ascoltato, come Teresa da Roma, c'è anche Patrizia da Torino, Fabrizio da Ravenna, c'è Lucia da Sabaudia, Romina da Terni, ma potrei continuare con questo lungo elenco. Insomma, grazie anche oggi per essere stati con noi, per aver partecipato, ma anche solo per aver ascoltato, perché poi sappiamo bene che ci sono tantissimi che non si fanno sentire ma sono sempre là, o comunque appena possono si sintonizzano su Radio Subasio. Scandiamo le ore della vostra giornata anche grazie alla nostra grande musica. Si parlava prima di uno dei più grandi, Claudio Baglioni, anche lui si è ritagliato veramente un posto importante nel panorama italiano. Il grande Cesare Cremonini, I Love You, su Radio Subasio. Un giorno

0: Io per lei, Pino Daniele su Radio Subasio. Lei o lui?
1: Lei o lui?
0: Lui.
1: Certo che lui.
0: Eccolo qua, Pozzo.
2: Qui. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buon giovedì.
0: Giovedì, esatto. Giovedì
2: fresco,
0: gnocchi.
2: Volendo, sì. Noi non ci occupiamo.
0: Poi,
2: di...
0: siccome sta rinfrescando gli gnocchi
2: ci
0: al ragù, ci stanno bene, dai.
2: Senti com'è voglioso.
0: Sai, a quest'ora, per chi ha fatto colazione molto presto, inizia a venire un certo languorino.
2: Hai capito. A proposito di cibi, qualche giorno fa ci eravamo occupati di quella storia degli influencer riguardo alla pizzeria di Catania che ne ha bandito l'ingresso perché rei di consumare senza pagare.
0: Scrocconi.
2: Lo so. Torniamo sul tema perché ha guadagnato spazio nelle ultime ore anche la notizia di Wimbledon, prestigioso torneo,
0: sì,
2: che ha deciso di non concedere loro più accrediti.
0: Davvero?
2: Eh sì, perché con la scusa di realizzare contenuti disturbavano, ci sono dei filmati che lo dimostrano, soprattutto a US Open, disturbavano la tranquillità che deve regnare quando il tennista sta per battere, tu sai che c'è quel silenzio tombale,
0: certo, che è importante.
2: Che è importante. E allora noi torniamo su questo tema perché ci stiamo accorgendo di qualche cosa che piano piano sta cambiando, ovvero l'approccio agli influencer. Mi piacerebbe sapere se secondo voi gli influencer sono davvero destinati a passare di moda e perché. Le alterne vicende di famosi esponenti della categoria, penso per esempio ai Ferragnez, possono avere contribuito al livello di percezione, intendo, a compromettere in qualche modo l'intero settore? E poi mi piacerebbe a questo punto sapere se siete abituati a tenere come riferimento i modelli favoriti o imposti addirittura dagli influencer o come sempre pensate, mi auguro, solo esclusivamente con la vostra testa. Attenzione perché secondo me stiamo vivendo un processo di cambiamento in questo ambito interessante e importante.
0: E forse necessario.
2: Forse anche necessario. Ne parleremo al 348 075 8060.
0: E ne sentiremo delle belle sicuramente. Grazie mille Stefano, a tra poco con te su Radio Subasio. We'll be right back.

0: Peggy Gou e Aira Star su Radio Subasio, così chiudiamo l'appuntamento di oggi con Tutti in Piedi. Vi aspetto domani puntuali alle 7, arriva il Pozzo ad accompagnarvi fino alle 13. È tutto da parte mia, Gianluca Giurato. Prima c'è l'informazione, come sapete le breaking news di TGCom 24, mancano 2 minuti alle 10.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump Show nella notte alla convention repubblicana a Dallas. Se vinceremo alle midterm distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura, dice, si chiamerà dividendo Trump e se attuata costerebbe $1,35 trilioni. Nello stretto di Hormuz, battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Ancora colpi incrociati contro petroliere e navi da guerra. Teheran prende di mira le basi americane in Giordania. Danneggiati diversi caccia. Nella notte esplosioni nei pressi dell'isola di Keshem. Un drone russo ha quasi sfiorato l'aereo di Zelensky durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. Dopo il primo allarme i servizi di sicurezza ucraini ridimensionano l'accaduto. Il presidente non è mai stato realmente in pericolo, dicono. Intanto Trump afferma Putin vuole un incontro. Violenta ondata di maltempo sulla Toscana, allagamenti, alberi caduti e blackout in diverse zone. Particolarmente colpite la Versilia, il Fiorentino e le province di Massa Carrara e Livorno. Danni anche ingenti agli edifici. Diramata allerta meteo arancione. Incendio su un traghetto nelle Filippine a largo dell'isola di Palawan. Ci sarebbero almeno 5 morti e 86 dispersi. La guardia costiera ha recuperato 43 persone su un totale di 134 presenti a bordo. Le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalle cattive condizioni meteo marine. Calcio in Champions League. Il Napoli combatte ma alla fine soccombe contro l'Arsenal. Al Maradona gli inglesi vice campioni in carica vincono 1-0. Oggi gli ultimi due esordi italiani nel torneo, alle 18:45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCom 24.

Eccoci, buona mattina a tutti. Buon dì dal pozzo insieme fino alle 13. Grazie a Gianluca Giurato che vi ha accompagnato sin qui. Cominciamo molto bene con un classico, John Denver, Take Me On Country Roads.

Un grande classico di John Denver da ascoltare magari mentre si porta a termine un viaggio, un percorso negli Stati Uniti e non solo. Portami a casa, queste strade così belle cantate magistralmente da John Denver. Radio Subasio in vostra compagnia. In questa mattina torneremo a parlare, come avevamo fatto qualche giorno fa, di influenze, e l'occasione ce la dà un provvedimento dell'organizzazione di Wimbledon, che ha deciso di non concedere più loro accrediti. È una decisione che ha fatto rumore negli ambienti, perché ci sono state polemiche per il rumore e le interruzioni di gioco causate proprio dagli influencer che creavano contenuti invitati agli US Open. E qui si riapre il dibattito che avevamo lambito qualche giorno fa, parlando di quella pizzeria di Catania che aveva deciso di non far entrare più influencer che insomma, in un caso in particolare, avevano mangiato andandosene senza pagare, e di cui ci eravamo occupati. Ed è il pretesto per chiedervi se davvero gli influencer stanno pian piano passando di moda. Le alterne vicende di famosi esponenti della categoria, facevo prima riferimento ai Ferragnez, possono secondo voi aver contribuito a livello di percezione, intendo, a compromettere l'intero settore, che di più si è riempito di episodi come quello degli US Open, dove alla fine coloro che creano contenuti spesso lo fanno in maniera smodata, creando anche disagio. Ecco, ne parleremo a partire dalle 11, come ogni mattina, al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Mario che ci segue da Rieti. Buongiorno a te Mario e buon ascolto a tutti, anche con i dei giornalisti.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

carta una volta che ce l'hai in mano. Vasco Rossi. Fino alle 10:22 qui su Radio Subasio. Ancora gli influencer al centro delle nostre riflessioni, ma soprattutto al centro delle riflessioni degli esperti dei cambiamenti sociali. Sì, perché dopo la pizzeria di Catania, che avevamo il tema che notizia che avevamo affrontato qualche giorno fa, che ne ha bandito l'ingresso perché il rei di consumare senza pagare, Wimbledon ha deciso di non concedere loro più accrediti. Una scelta che arriva dopo le polemiche per il rumore e le interruzioni di gioco causate dai content creator invitati agli US Open. Ma cosa sta davvero succedendo? Sembra che gli influencer, fino a poco tempo fa indicati dai ragazzi come professione del futuro, stiano perdendo efficacia, facciano meno grip sull'attenzione generale, visto che sono quasi sempre indicati come elemento di disturbo, anziché volano di promozione. E abbiamo effetti in questa direzione anche sempre più spesso nel nostro paese. Ciò premesso, secondo voi gli influencer sono davvero destinati a passare di moda a breve? E perché? Ma poi le alterne vicende di famosi esponenti della categoria, prima citavo i Ferragnez, possono aver contribuito, secondo voi, a livello di percezione, intendo, a compromettere l'intero settore? Sono modelli che seguite abitualmente o pensate solo esclusivamente con la vostra testa? Ne parliamo questa mattina, come ogni giorno, al 348 075 80 60.

0: trattinoauto.it.
1: 3 Genova e Napoli si muovono queste due voci quasi all'unisono, sono quelle di Alfa, nato a Genova, e Gigi D'Alessio, nato a Napoli, qui su Subasio.

Never Say Goodbye, Bon Jovi. È una storia musicale incredibile, tra l'altro questo è un tassello di questo mosaico che continua a completarsi. L'anno è il 1987, in questa mattina di giovedì 10 settembre 2026. Sono le 10 da 40 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, e da questo momento anche Elodie.

Il bandito e il campione, una storia vera cantata magistralmente da Francesco De Gregori. Con voi Radio Subasio a chiedervi se gli influencer sono davvero destinati a passare di moda, se è vero come è vero che Wimbledon, per esempio, ha deciso di non concedere loro più accrediti, scelta che arriva dopo le polemiche per il rumore e le interruzioni di gioco causate dai content creator invitati agli US Open. E poi mi piacerebbe anche chiedervi se secondo voi questa, come dire, questo declino dell'interesse verso questi personaggi può avere a che fare con le alterne vicende dei famosi esponenti della categoria, penso ai Ferragnez per esempio, che possono in qualche modo aver contribuito a livello di percezione a compromettere questo settore così comunque sempre molto vivace. Li seguite gli influencer? Le vostre scelte dipendono da quello che propongono? Ne parliamo con la vostra voce se vi va al 348 075 8060 di Radio Subasio.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

0: Fiorella Mannoia, ora tornano le breaking news di TGCom 24, sono quelle delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla convention repubblicana di Dallas in vista delle midterm è stato Trump Show. Se vinceremo al congresso distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano, promette il presidente. Per la misura, se attuata, servirebbero $1,35 trilioni. L'aereo di Zelensky quasi sfiorato da un drone russo durante il decollo dalla Moldova verso Oslo. I servizi di sicurezza ucraini rassicurano il presidente, non è mai stato in pericolo. Intanto Trump afferma con Putin un'ottima conversazione, vuole un accordo. In aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, sfumata l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, frizioni nel centrodestra, Fratelli d'Italia interessata all'emendamento PD per le preferenze pure, ma Forza Italia minaccia, se votano a favore salta tutto. Il maltempo sferza il centro-nord, la situazione più critica in Toscana, nubifragi e raffiche di vento causano allagamenti, alberi caduti, blackout e danni soprattutto nel Fiorentino e in Versilia. In Valtellina evacuate 45 persone per una frana, nelle Marche oltre 160 interventi dei vigili del fuoco. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità in pochi anni, è la denuncia di Jacob Coxon, ricercatore di 27 anni che si è dimesso dal team di Anthropic. I colleghi confermano, superati diversi punti critici, c'è il 10% di possibilità che l'IA ci uccida tutti entro il prossimo decennio. Calcio, in Champions League il Napoli battuto in casa dall'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita combattuta. Questa sera l'esordio delle ultime due italiane, alle 18:45 Fenerbahce Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla A14 verso Bologna, tratto chiuso per incidente tra Pineto e Roseto degli Abruzzi. Ci sono 10 km di coda per questo tratto chiuso tra Pescara Nord e Pineto. Sulla A7 verso Milano, 2 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A1 verso Napoli, 1 km di coda per incidente tra Fabro e Attigliano. Sulla Statale 18 Tirrena e inferiore, rallentamenti per traffico all'incrocio Maratea. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

In questa collection suoniamo una canzone di Giorgia presentata a Sanremo nel 1996, dove si classificò al terzo posto, ma diventò subito uno dei suoi classici. È Strano il mio destino.

0: Questa Annalisa, chi un po' nel suo intimo non lo è, confessatelo, forse anche gli influencer hanno una percentuale di esibizionismo che li spinge a realizzare tanti contenuti in cui promuovono se stessi, la loro attività, la loro vita e anche i prodotti, i luoghi e chi più ne ha più ne metta. Oggi però vi ho chiesto se secondo voi gli influencer sono destinati a passare di moda. I segnali arrivano da più parti, come per esempio Wimbledon, siamo partiti da lì, che ha deciso di non concedere loro più accrediti. E poi vi ho chiesto se le vicende alterne di famosi esponenti della categoria, siamo partiti dai Ferragnez, possono avere secondo voi contribuito al livello di percezione a compromettere l'intero settore. Ne parliamo qui su Subasio e allora cominciamo con i vostri punti di vista e le vostre esperienze.
1: Sono Monica. Dipende dagli influencer, perché ad esempio noi donne non smetteremo mai di guardare come truccarci o che prodotti usare. Ad esempio io guardo spesso come fare esercizi per rassodamento eccetera, poi alla fine non li faccio mai, però mi piace guardarli. E per gli uomini ovviamente ci sono tante piattaforme dove la maggior parte delle signorine sono praticamente nude, quindi credo di no, non smetteranno mai neanche loro di guardarle. Magari ci sarà un tipo di influencer che andrà diciamo a morire, ma gli altri credo che continueranno ancora per parecchio.
0: E secondo voi 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: L'elefante e la farfalla, Michele Zarrillo, un suo grande classico in questa mattina, e qui stiamo parlando di influencer. Sono davvero in declino, come sembra raccontare questa atmosfera generale in cui sono diventati un intralcio, se è vero come è vero che Wimbledon, il grande torneo di tennis, ha deciso di non concedere loro più accrediti dopo le polemiche per il rumore e le interruzioni di gioco causate dai content creator invitati agli US Open. Secondo voi gli influencer sono davvero destinati a passare di moda? Forse perché le alterne vicende di famosi esponenti della categoria possono in qualche modo aver contribuito, a livello di percezione, a compromettere l'intero settore? Ne parliamo con voi.
1: Sono Marco da Fontenuova. Per me gli influencer non servono a nulla, quindi per me se è una figura che va scomparendo, da una parte sono anche contento. Cioè, questi influencer secondo me hanno preso piede perché in questa società in cui internet regna sono stati solo fortunati come periodo storico, altrimenti secondo me non servono a nulla.
0: Ecco, è proprio Tranchan, cioè il nostro ascoltatore, forse gli suggerirebbe di passare a miglior mestiere.
2: Giuseppe da Napoli, sì, assolutamente sì, questi influencer si credono che possono comandare il mondo. Anche da me è successo che nel mio negozio vennero dentro e volevano essere regalati gli capi di abbigliamenti, perché loro avevano 10.000 influencer e 10.000 situazioni, e disse no, per cortesia uscite fuori. Scattarono delle foto e invece si presero i capi e se ne andarono.
0: E queste sono segnalazioni che si ripetono sempre più spesso, appunto, rispetto al tema di questi influencer che si offrono a negozi piccoli anche per proporre, diciamo così, degli interventi social che possano in qualche modo aiutare e sostenere le vendite. E voi? 348 075 80 60.

0: La mia ragazza Luca Carboni in questa mattina su Subasio. Stiamo parlando di influenze, siamo tornati sul tema dopo una decina di giorni. Lo spunto ce l'ha fornito Wimbledon, che ha deciso di non concedere più accrediti agli influencer dopo le interruzioni e il rumore creato in quelle US Open da creatori di contenuti con questo tipo di finalità. E vi ho chiesto se secondo voi questo mestiere è destinato a passare di moda. Le alterne vicende di famosi esponenti della categoria, avevamo menzionato i Fernández, per esempio, possono avere contribuito a livello di percezione a compromettere un po' questo settore, e ci avete riempito di messaggi e di opinioni non proprio, diciamo così, positive.
1: Francesco D'Arezzo, io posso ringraziare un influencer che sono riuscito a riparare uno stereo di una macchina, di una Ford Fiesta del 2014, che mi avevano detto che non si poteva riparare, andava sostituito e costava più della macchina. E sono andato un po' a guardare in giro e sono per un chip da 5 euro è stato riparato e funziona, sì, che alle volte possono anche servire questa gente che fa influencer video o, come ha detto prima la ragazza, chi guarda quelli che rassodano il sedere, chi guarda altre cose e quant'altro.
0: E quant'altro, in questo quant'altro ci possono essere più che influencer dei veri e propri tutorial gestiti da persone esperte.
2: Sono Anna Rita di Scandicci. Basta con questi influencer, non se ne può più. Io vorrei che trovassero un lavoro serio.
0: Un lavoro serio, che mettessero la testa a posto, sembra quasi volersi completare la frase.
3: Alessandro D'Ancona, non vorrei sembrare troppo drastico, ma a mio avviso la figura dell'influencer classico, come lo si intende, non dovrebbe proprio esistere. Cioè, diverso è il discorso per gli esperti di settore, chiamiamoli così, i cuochi, i tecnici specializzati, meccanici, nutrizionisti, quello che possa essere, insomma, che usano magari i canali social per mostrare e condividere le proprie reali competenze, date magari da anni di studio o di esperienza, anche se non so se questi possano rientrare nella categoria influencer. La differenza fondamentale da quelli che intendiamo come influencer sta proprio che l'influencer non consiglia ciò che è meglio per chi lo segue, ma ciò che gli conviene commercialmente parlando. Qui stiamo parlando di persone pagate per fare promozione, che comunque ne traggono un ritorno economico diretto, spesso tra l'altro senza avere neanche alcun titolo di studio o alcuna competenza specifica nella materia di cui loro stessi parlano.
0: Disamina piuttosto ficcante, direi, del nostro ascoltatore Alessandro. E voi? 348 075 8060.

0: Dolce Mango Zenima qui su Radio Subasio. Questa mattina ci siamo confrontati sul tema degli influencer che sembra che siano un po' sulla via dell'estinzione, no, però facciano un po' meno grip e siano un po' meno efficaci, quasi a perdere, come dire, forza e presa sul pubblico, che comunque rimane il loro punto di forza. Vi ho chiesto se sono destinati a passare di moda, posto che ci sono sempre più eventi che li mettono un po' ai margini, come è accaduto in questi giorni con Wimbledon, che ha vietato loro gli accrediti. E allora vi ho chiesto se le tante vicende di famosi esponenti della categoria, che sono balzati agli onori delle cronache nazionali e non solo, possono aver contribuito a livello di percezione a compromettere tutto il settore. E voi poi seguite gli influencer?
1: Questi influencer, il discorso che sono riusciti a plasmare soprattutto una fascia di età relativamente bassa, in quanto i giovani, come sappiamo, stanno sempre al telefono e vedono il loro mito, una persona riuscita che fa la bella vita, e loro hanno giocato molto su questo. Ma adesso si stanno sostituendo, facciamo attenzione, un nuovo fenomeno sono i travel influencer, che sono anche loro molto pericolosi, perché fanno vedere tutti questi viaggi, tutte queste cose, e intanto ti vendono il viaggio al doppio. Dunque facciamo attenzione, perché il fenomeno sta mutando, non scomparendo.
0: Sta mutando, come tanti fenomeni di comunicazione più in generale che riguardano, che si basano sulle piattaforme social.
2: Una volta chi faceva un lavoro, un mestiere, era un mestiere: il falegname, l'idraulico, il fabbro, il carrozziere, il meccanico, l'ingegnere, l'architetto, io faccio il geometra. Ma questi che fanno? Cioè, questi si approfittano di una rete mediatica per vendere cosa? Niente, fumo, solo fumo. Quindi secondo me dovrebbero sparire subito, prima di adesso, prima di mo. Sono diventati ricchi perché c'è un popolo di deficienti attaccati ai telefonini. Quindi la colpa non è neanche loro, è di quelli che stanno attaccati al telefonino. Aprite gli occhi, leggete che è meglio. Antonello da Roma.
0: Antonello, giustamente, per certi versi, carica la responsabilità del successo di questi influencer su chi li segue. È evidente che se c'è una richiesta, c'è anche un'offerta che va a esaudire quella richiesta.
3: Ma certo che questi influencer andranno a sparire. Sono come tutte le mode moderne di oggigiorno, che durano come una ventata, ma non servono a niente. Poi lo dice la parola stessa, devono influenzare, no? E spesso influenzano negativamente. Daniela da Vetralla.
0: Anche Daniela è dello stesso parere, sono destinati a cambiare e magari anche a cambiare tipo di impostazione.
4: Sono Carla dalla Toscana. A me personalmente è successo proprio in questi giorni di voler fare un acquisto per un attrezzo da cucina, ma quando ho visto che la persona che lo pubblicizza, che ci guadagna, e a me è molto antipatica, ho deciso di non acquistarlo più. Perciò può essere influente o non influente l'influencer.
0: Eh già, ci si abbina a un prodotto, a un servizio, e se l'influencer non funziona in maniera universale, può esserci quello che ha descritto la nostra ascoltatrice. Chiudo con il creator esperto Raffaele Gaito, che addirittura ha un consiglio da dare agli influencer, cioè che è quello di seguire la cosiddetta regola delle 3C. Dice: non si può avere credibilità senza essere coerenti, ed è difficile essere coerenti senza possedere competenza.

0: Beautiful Cristina Aguilera. Ora torna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, sono quelle delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Latisana, in provincia di Udine, una donna è annegata dopo essere rimasta bloccata in auto in un sottopasso. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Danni e disagi per il maltempo in Toscana, Marche e Lombardia. A Milano, crollato il controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Nella notte discorso show di Trump alla convention repubblicana a Dallas, il presidente invita gli elettori a votare alle midterm come se sulla scheda ci fosse il suo nome. Poi la promessa: se vinciamo al congresso distribuirò un dividendo da $5,000 a ogni cittadino adulto americano. A Hormuz, battaglia navale tra Stati Uniti e Iran, colpi incrociati su petroliere e navi da guerra. Teheran colpisce basi americane in Giordania, danneggiati alcuni caccia. Nella notte esplosioni nei pressi dell'isola di Keshem. I Pasdaran vogliono chiudere tutte le rotte ancora percorribili. In Yemen i miliziani Houthi filo iraniani hanno conquistato la città di Al-Mahaa, finora amministrata dal governo centrale. I ribelli controllano ora di fatto tutta la costa yemenita del Mar Rosso e puntano sullo stretto di Bab el-Mandeb. Potrebbero chiuderlo del tutto su ordine di Teheran. Kiev ridimensiona le notizie secondo cui un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre decollava dalla Moldova diretto a Oslo. Il velivolo senza pilota, uno Shahed russo, sarebbe semplicemente transitato nei cieli del paese facendo scattare l'allarme. Chisinau conferma questa versione. Calcio: in Champions League il Napoli cede in casa contro l'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita molto combattuta. Questa sera esordiscono le ultime due italiane, alle 18.45 Fenerbahce-Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato al sud e in Sicilia, nuvolosità sparsa, a tratti compatta nel resto d'Italia, con piogge temporali a carattere sparso e intermittente, ma localmente intensi al nord, regioni centrali tirreniche, Umbria e Marche, in estensione alla Campania verso sera. Isolate piogge possibili anche in Abruzzo e Sardegna, temperature massime al di sotto della media sulle regioni settentrionali, ancora caldo intenso al sud e in Sicilia, con picchi fin verso i 35-36 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Mike Francis nel 1984 pubblicò il suo album di debutto Let's Not Talk About It e fu subito un successo grazie a Survivor.

0: vita.
1: Pieno di vita, Jovanotti, come pieni di vita sono i suoi concerti. Un'estate, quella del 2026, vissuta davvero sull'onda del successo dei suoi appuntamenti live e soprattutto in sella la sua bicicletta con cui ha creato una sorta di giro dell'Italia che ha toccato con i suoi concerti, diventando attrattivo per tutte le persone che ha incontrato durante questi viaggi di chilometri. Credo ne abbia fatti ben 2000, su salite, discese, passando in piccoli borghi e lasciando un sorriso e ricevendo davvero tanto tanto affetto. Sono le 12 da 15 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia con quel pozzo fino alle 13, e da questo momento una delle colonne sonore di questa estate, Partenope, Merck, Cremon, Serena Brancale, i The Colors.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

dove c'è musica ci siamo noi. Vabbè, questo lo diciamo da tempo, tutto il tempo che ci separa dall'uscita di questa canzone che risale al 1996. Radio Subasio in vostra compagnia, il pozzo come fino alle 13, arrivano i saluti arretrati, questa parentesi a cui non ci va di rinunciare perché è dedicata interamente a voi, protesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Stefania che ci ascolta e ci saluta da Sanremo, Anna che non so da dove ci ascolta ma ci ascolta mentre consegna la posta, spero solo buone lettere cara Anna e buon lavoro con noi, e poi saluto anche Alberto che ci fa sapere che ci ascolta da Albano Laziale. Per tutti, Francesco Gabbani.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Avevamo parlato.

messo l'amore al centro delle sue trattazioni musicali e il pubblico, il suo pubblico, sta dimostrando nel tempo di gradire molto. Sal da Vinci è il suo nuovo Fuga d'amore.

Set Out Is True ci ha riportato indietro fino al 2004. Ragazzi, come passa il tempo e la musica lo attraversa in maniera straordinaria, rimanendo fissa nelle nostre menti, ma soprattutto permettendoci di viaggiare avanti e indietro. E invece, spostandoci un pochino in avanti, di qualche minuto in avanti, tra poco sveleremo il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale prima ora che apre e introduce il nostro pomeriggio. Intanto però, con Potremmo Ritornare, ritroviamo anche Tiziano Ferro.

0: Zucchero Sugar Fornaciari, buongiorno.
1: Buongiorno, sono arrivato volando, infatti,
0: volando
1: oggi.
0: In questa giornata
1: uggiosa.
0: Uggiosa, sì. Dopo una serie infinita di giornate estive piene di sole, di caldo.
1: Che ci hanno lasciato anche senza fiato,
0: assolutamente.
1: Diciamolo.
0: Quindi oggi ci godiamo questo refrigerio.
1: Sì, che bello.
0: Che libera anche un po' la mente.
1: Ne avevamo bisogno, fondamentalmente, ma soprattutto l'agricoltura ne ha bisogno.
0: Bravo,
1: quello
0: bravo.
1: Sì, quello sì.
0: Però non è che per questo non abbiamo bisogno di riflettere nella pausa pranzo.
1: Assolutamente no, anzi è uno spunto.
0: Sei qui proprio per questo, esattamente. Oggi di cosa si parla?
1: Allora, ci sono legami che non scegliamo, no? Quelli con i genitori, ma anche con i fratelli.
0: Sì, diciamo che i parenti non ce li possiamo
1: scegliere. Non ce li possiamo scegliere. Okay. E i fratelli cosa sono? Un legame con il passato, ma anche un investimento per il futuro.
0: Beh, se vogliamo. Sangue, tu guardi l'orizzonte a un certo punto, voglio dire, se trovi un fratello, trovi un tesoro.
1: Trovi un tesoro, con loro possiamo condividere gioie, dolori, no? E mi viene in mente, non so, ad esempio la condivisione della cameretta, ma anche i primi litigi per il telecomando.
0: Certo,
1: ecco, questo è un esempio anche stupido, se vogliamo. Però cos'è che chiedo oggi? Cosa sono per voi i fratelli? Cosa rappresentano?
0: Un punto di riferimento, ma magari si può anche non andare d'accordo con i fratelli per una vita, ce ne sono tanti di casi.
1: Sono vantaggi e svantaggi.
0: Esattamente. Ecco. E quindi vorremmo che ci raccontaste la vostra esperienza di fratelli o di sorelle.
1: Esatto.
0: E se siete riusciti magari a risolvere anche i dissidi, oppure se poi ognuno si gira dall'altra parte.
1: Ecco, magari
0: non è bello, però accade.
1: Ci sono dei problemi che potrebbero alimentarsi a causa anche degli interessi. E qui,
0: certo.
1: Entra in scena anche lo squallore, se vogliamo.
0: Ecco. Allora, vogliamo ricordare il numero
1: 348 075 8060.

0: salutiamo qui. Arriva il nostro pomeriggio con il suo carico di canzoni, ma come sempre accade ogni giorno, prima l'informazione con un nuovo aggiornamento, e quello che arriva è quello delle 13 in punto. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Vitola resta in carcere. Il riesame di Roma conferma il metodo mafioso per la bomba contro Ranucci. Domiciliari negati. Il faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista, ex conduttore di Report. Allagamenti nel nord-est. Intrappolata in un sottopasso, donna muore alla Tisana, in provincia di Udine. Temporali a Milano. 63.000 fulmini in Toscana, esonda un torrente in Liguria, allerta arancione in 4 regioni, nubifragi a Cremona e a Brescia, sulle regioni settentrionali caduti 100 mm di pioggia. Incidente stradale a Rosarno, nel Regino, morti padre 40enne e figlia di 14 e 8 anni sulla statale Ionio Tirreno, ferita gravemente la madre. La loro vettura si è schiantata contro un mezzo pesante. Le vittime sono decedute sul colpo, dinamiche in via di accertamento. Discorso show di Trump a Dallas. Se vinciamo al voto di midterm, darò $5.000 a ogni statunitense. Una promessa da 1,35 trilioni. Oggi, nella seconda giornata di convention repubblicana, parlano Vance, vicepresidente USA, e Kennedy, segretario alla sanità. Chiuderà lo stesso Trump. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Moka, sul Mar Rosso. Ribelli islamisti prossimi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Dal 2021 l'Italia conta 1.600.000 occupati in più, ma la forza lavoro invecchia, lo riporta Istat. L'incremento nella fascia di età fra i 50 e i 64 anni è del 7,8%, tra i giovani invece meno 1,2% in un anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A14 verso Bologna, coda di 11 km tra bivio A14 e A25 Torano Pescara e Roseto degli Abruzzi per ripristino incidente. Sull'A1 in direzione Milano, coda di 3 km tra Firenze in Pruneta e bivio A1-A11 Firenze Pisa Nord, sempre per incidente. E poi sull'A1 verso Napoli, coda tra Melegnano e Milano Sud per traffico intenso. Per traffico intenso code a tratti anche sull'A4 in direzione Trieste tra Cormano e Milano Est. Sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria in crocio stazione Chiatona statale 106 diramazione Ionica in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Pronti via, alle 13 da 5 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo insieme ai signori 17, anche in questo giovedì 10 settembre 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subalgio, c'è Edo Bennato.

grandissima verità. È dove è nato non farti cadere le braccia, è importante credere in se stessi, perseguire i propri sogni senza lasciarsi influenzare da chi potrebbe scoraggiarci, perché insomma lo scoraggiatore di turno è sempre dietro l'angolo. E allora, nonostante le cadute o i momenti di debolezza, bisogna sempre rialzarsi, no? Continuare il proprio percorso. Questa canzone poi parla di speranza, di forza interiore, necessaria ovviamente per affrontare la vita in generale. E di grande aiuto potrebbero essere i nostri fratelli, un fratello o una sorella. Ci sono legami che non scegliamo, ma che fanno parte di noi fin dall'inizio. E allora parliamo appunto di questo legame indissolubile tra fratelli, e vi chiedo qual è il vantaggio assoluto di averne: avere un complice fisso, un consigliere sincero o qualcuno con cui dividere le ansie familiari. Se volete, come sempre, potete interagire con Subasio attraverso un messaggio scritto o vocale. Codice d'accesso 348 075 80 60, e per voi anche l'ultimo di Miley.

Tocca fai questa sera, co-fai, Noemi, su Subasio. E allora oggi si parla di fratelli, no? Ci sono legami che non scegliamo, ma che fanno parte sicuramente di noi fin dall'inizio. Ovviamente mi riferisco ai legami di sangue, quelli che durano tutta la vita, nel bene e nel male. In particolare vorrei parlare di fratelli e sorelle, quelli che hanno condiviso la cameretta oppure hanno litigato per il telecomando. Tanto, insomma, tanto per così ricordare a qualcuno quello che succedeva qualche anno fa. Quelli che ci hanno coperto le spalle con i genitori o anche quelli che magari si sono allontanati senza motivo. Insomma, nell'avere fratelli o sorelle esistono vantaggi e anche svantaggi, tutto sta a vedere quanti sono. Per questo vi chiedo: qual è il vantaggio assoluto di avere un fratello, una sorella, avere un complice fisso, un consigliere sincero o qualcuno con cui dividere anche le ansie familiari? C'è stato un momento preciso della vita in cui avete detto: meno male che c'è lui, oppure meno male che c'è lei? E se siete figli unici, vi è mancato tutto questo o vi sentite fortunati così? 348 075 80 60.

0: guerra.
1: Quando, scusa? Lo sapevo. E allora oggi si parla del legame che abbiamo con fratelli e sorelle, e nello specifico vi chiedo: qual è il vantaggio assoluto di avere un fratello o una sorella? Avere un complice fisso, un, cons-

0: familiare sincero o qualcuno con cui dividere le ansie familiari, ad esempio, o altro genere di ansia. C'è stato un momento preciso della vita in cui avete detto meno male che c'è lui oppure che c'è lei? E se siete figli unici, vi è mancato tutto questo o vi sentite fortunati così? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Aurora.
0: Ciao Aurora.
1: Assolutamente il momento in cui ho pensato meno male che c'è mio fratello mi ricorda è stato quando ho iniziato a fare iscrizione all'università, pagare tasse, professori, esami, comunque un mondo nuovo, e lui aveva già fatto tutto, quindi qualsiasi cosa chiedevo a lui per la tesi, insomma tutte queste cose nuove. E quindi assolutamente avere un fratello, secondo me maggiore, poi è tutta un'altra cosa.

0: Set Fire to the Rain, Adele. Su Subasio ci sono legami che non scegliamo, ma che fanno parte di noi sin dall'inizio. E mi riferisco ovviamente ai fratelli e alle sorelle. Qual è il vantaggio assoluto di averne uno? Avere un complice fisso, un consigliere sincero o qualcuno con cui dividere le ansie familiari, ad esempio, no? C'è stato un momento preciso della vita in cui avete detto: meno male c'è mio fratello, oppure meno male c'è mia sorella. E invece, se siete figli unici, vi è mancato tutto questo o vi sentite fortunati così? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Nel 2020 ho iniziato ad avere un po' di problemi, ovvero io avevo una dipendenza per il gioco d'azzardo e ho un fratello più grande di 11 anni. Dal 2020 al 2024 io ne ho fatte di tutti i colori, gli ho creato un sacco di problemi. Nonostante ciò, lui non mi ha abbandonato, mi è stato sempre vicino, ha capito la situazione, finché nel 2024 ho deciso di entrare in comunità, di fare questo percorso che è durato 2 anni e adesso il rapporto è diventato molto bello. Ci diciamo tutto quanto, io gli racconto tutti i miei problemi, vado avanti per la mia strada sempre con, diciamo, la giusta apprensione. Però nonostante questo, ecco, il mio messaggio è per far capire che alla fine si è fratelli di sangue, ma non tutti reagiscono allo stesso modo. Ecco, mio fratello avrebbe potuto benissimo voltarmi le spalle, pensare alla sua famiglia, nonostante tutto quello che gli ho fatto, ma nonostante ciò mi ha aiutato, mi ha aspettato, è stato vicino a me nel mio percorso e oggi, dopo quasi 5 anni, ne basta la pena. Un abbraccio da Davide.
2: Ciao, io sono Antonella, sono figlia unica. Mi hanno sempre detto che era una fortuna essere figlie uniche, ma in realtà per me non è così, non lo è mai stato, nel senso che ho sempre comunque sentito la mancanza di un fratello o di una sorella, e posso dire che con il passare degli anni si sente sempre di più la mancanza di avere qualcuno con cui condividere anche le cose belle e brutte della vita. E quindi, da buona figlia unica che ha sofferto così tanto, ho 2 figli e secondo proprio l'ho voluto fortemente.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Il mondo insieme a te, grande classico di Max Pezzavi ed era il 2004. Oggi abbiamo parlato del legame che abbiamo e che avete con i vostri fratelli e le vostre sorelle. Nello specifico vi ho chiesto qual è il vantaggio assoluto: avere un complice fisso, un consigliere sincero, qualcuno con cui condividere le ansie familiari, anche le gioie. C'è stato un momento preciso della vita in cui avete detto: meno male c'è mio fratello o mia sorella. E poi ho chiesto anche se siete figli unici, vi è mancato tutto questo o vi sentite fortunati così. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi e intanto saluto Elisabetta, dice: devo dire di essere molto fortunata, sono l'ultima di 5 fratelli, siamo 3 sorelle e 2 fratelli, sempre andati d'accordo, i nostri genitori ci hanno insegnato tantissimo a rispettarci, ad amarci, a contare sempre gli uni con gli altri e noi abbiamo messo a frutto tutto questo tesoro. Per qualsiasi problema o anche per una semplice chiacchierata abbiamo sempre un punto di riferimento. Sono davvero felice di avere una famiglia così bella e numerosa. Qualche volta c'è stata anche una discussione, per carità, ma parlarne e chiarire sempre ed è fondamentale, anche se con 14 anni di differenza ho voluto avere 2 figli, fratello su cui contare, ma non tutti lo apprezzano, Elisabetta, devo dire, non tutti riescono ad apprezzare questa cosa e ti ringrazio. Il secondo di 4 fratelli, tutti maschi, cresciuti in una casa popolare di 50 metri quadrati, abbiamo condiviso tutto, anche l'aria, non abbiamo mai litigato, adesso da adulti continuiamo ad andare d'accordo, per noi l'unione ha fatto la regola. Daniele, Mauro, Matteo e Roberto. E poi c'è anche questo di messaggio e dice: ho avuto l'onore di avere una super sorella che purtroppo non è più con me, persona bella dentro e fuori, una bella litigata l'abbiamo fatta anche noi perché la comandavo troppo. Ciao a tutti e un saluto anche a Benedetta, grazie davvero per aver condiviso questo tuo ricordo. E poi c'è anche questa nota vocale, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Miriam da Roma.
0: Ciao Miriam.
1: Io ho 4 sorelle e un fratello e se non ci fossero stati loro non so come avrei affrontato la vita.
0: Lo vedi.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Sono un bel vitalizio per il futuro. E allora, abbiamo parlato di fratelli e sorelle, la pausa pranzo di Radio Subasio vi dà appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 13.

0: Black News di TGCom 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Kiev definisce esagerata la notizia secondo cui l'aereo di Zelensky è stato sfiorato da un drone. Solo un allarme aereo in Moldavia minimizza la presidenza ucraina. Putin nega di volere aggredire l'Europa al telefono con Trump. Merz invece annulla la chiamata con la Casa Bianca per i complimenti all'AFD dopo le elezioni in Sassonia. Discorso show di Trump a Dallas. Se vinciamo al voto di midterm darò $5,000 a ogni statunitense, fateci finire il lavoro, promessa da 1,35 trilioni. Oggi alla convention repubblicana parlano Vance, vicepresidente USA, e Kennedy, segretario alla sanità. Chiuderà lo stesso Trump. Allagamenti nel nord-est, 100 mm di pioggia, intrappolata in un sottopasso, donna muore alla tisana. Temporali a Milano, dove crolla un controsoffitto dell'aula bunker. 63.000 fulmini in Toscana, esonda un torrente in Liguria. Allerta arancione in 4 regioni, nubifragi a Cremona e a Brescia. La Vitola resta in carcere. Il riesame di Roma conferma il metodo mafioso per la bomba contro Ranucci. Domiciliari negati. Il faccendiere viene accusato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione dell'amico giornalista. Rilevati buchi nella chat tra i due. Prezzi dei carburanti in continuo rialzo. Benzina Self a 2,077 euro al litro, diesel a 2,184. Per il gasolio in autostrada si superano anche i 2,2 euro al litro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese. Calcio, l'Arsenal vince a Napoli per 1-0. Azzurri alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League. Dalle 18:45 Fenerbahce Roma, dalle 21 Como Lipsia, esordio assoluto per i lariani. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade per lavori lungo la 7 verso Milano, 1 chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A23 in direzione confine di Stato, coda in uscita a Gemona Osoppo provenendo dall'autostrada Torino-Trieste per traffico intenso. Coda anche in uscita alla barriera di Ugovizza. Sulla A1 rallentamenti tra il bivio dell'Autosole con planare di Firenze Nord e la variante per traffico intenso in direzione di Milano. Sulla A14 restano in colonnamenti che superano i 10 km per un incidente risolto tra il bivio A14 e A25 Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Infine sulla statale 258 Marecchia, traffico rallentato per una frana dopo l'incrocio Ca' Raffaello viaggiando in direzione dell'incrocio Rimini strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Vabbè, per molti la pausa è appena iniziata, per altri invece è terminata proprio adesso. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17. Arriva anche Sinead O'Connor 1990, Noisy

Che lo dici? Che fastidio, che poi risulta essere anche un mantra il giovedì, soprattutto perché è un giorno di transizione, non ha scadenze accumulate. In settimana ti fanno sentire come nel ritornello: io non so più cosa è normale, ho un'allucinazione se sono matta io o come ho impressione di non potermi controllare. Beh, diciamo che è l'esatto ritratto del lavoratore medio il giovedì, tipo alle 18:30, quindi tra qualche oretta, con la riga dei messaggi di Teams che pum pum pum pum lampeggia. Siete su Subasio e per voi anche Ultimo, la stella più fragile dell'universo. Che poi mi piace.

attraverso le nostre pagine emotive cerchiamo sempre la ricetta, no, della gioia infinita. Quale sarà la gioia, la ricetta della felicità? Beh, nella canzone sicuramente che abbiamo appena ascoltato dei Negrita non è vista come un traguardo difficile la felicità, ma come qualcosa di semplice, no, e anche accessibile, molto spesso racchiuso in un'espressione: pace, amore, gioia infinita, una sorta di mantra hippie moderno, fatemelo dire, dai. E allora, sorrisi, sguardi, momenti migliori dipendono anche da come decidiamo di vivere il presente, no? Quindi è importante fare spazio alle cose belle, circondati di energia positiva, affrontare anche ogni giorno con un unico obiettivo: pace, amore e gioia infinita. L'hanno detto, l'hanno spiegato alla perfezione in Negrita. C'è Irama per voi.

15 arriva il jukebox, prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348 075 80 60 e subito Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Ed era il 2014. Siete su Radio Subasio, mica manca poi tantissimo, tra non molto arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, e se volete potete inoltrare già da adesso le vostre richieste anche attraverso l'app di Subasio e sarete accontentati, questo è poco ma sicuro. Sta per arrivare infatti il vostro jukebox. Hola, Marco Mengoni, Tom Walker su Subasio.
1: I used to be a little better at dancing on my own.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Ritorno da Mario Biagio Antonacci, siete su Radio Subasio, che succede alle 15, arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Allora arriva il jukebox, questo vuol dire che potete inoltrare già da adesso le vostre richieste, prenotate la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348 075 80 60, contatto WhatsApp Telegram che vi consente di inoltrare messaggi scritti o note vocali. C'è anche l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Break news di TGCom 24, 10 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Scontro frontale tra auto e camion sulla Ionio Tirreno. Morto un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni. La madre e moglie delle vittime è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Polistena, dove è ricoverata in rianimazione. Da chiarire le dinamiche dell'incidente. Violenta ondata di maltempo nelle ultime ore sull'Italia. A Latisane, in provincia di Udine, una donna anziana è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopassaggio. Inutili i soccorsi. A Milano per la pioggia è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore. A Cassino un albero è caduto su due studenti e rimasti poi feriti. Disagi anche in Toscana e Marche. Il Tribunale di Roma ha deciso Walter Lavitola resterà in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari. Al faccendiere romano, accusato di essere mandante organizzatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci, è stata confermata l'aggravante del metodo mafioso. Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Se vinceremo alle elezioni di midterm, darò un dividendo di $5,000 ogni cittadino adulto americano. La misura, ha dichiarato il presidente, si chiamerà dividendo Trump. Per attuarla servirebbero però $1,35 trilioni. Conquistata dagli Houthi, una città portuale sul Mar Rosso controllata dal governo yemenita. Ribelli sempre più vicini allo stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva. La storica leader radicale è stata trasferita in una clinica privata dopo una valutazione congiunta tra il suo medico curante e gli specialisti dell'ospedale Santo Spirito di Roma. La situazione resta comunque delicata. Queste le breaking news di TGCom 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio. Allora, se volete inoltrare le vostre richieste, potete farlo in due modi: attraverso messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60 o attraverso l'app di Subasio, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Filippo di Napoli ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Appena iniziato il jukebox di Radio Subasio, dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, perché c'è una canzone che vi ronza in testa che volete ascoltare proprio oggi. Allora inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Specificate sempre il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Devo salutare Agnese, Mari e Cecilia di Roma che hanno scelto la prossima.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ma qui piove, io sto stirando, è giovedì pomeriggio, sembra già inverno. Magic Box, viva il sole che c'è dentro di noi. Mettiamo

Ancora mi gira effettivamente un po' la testa. 348 075 80 60 se volete inoltrare anche voi la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Devo salutare a proposito Diego che ci segue da Torino, dice vorrei tanto ascoltare una canzone e adesso capirete di cosa sto parlando. Nel frattempo è arrivato anche questo di saluto. Chi è?

Sesso, cosa ti hanno tirato fuori nel 1988? New Sensation Collection. Questo è un disco proprio da collezione nel vero senso della parola. E allora, se volete potete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60, le vostre richieste. C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e allora fatevi avanti, potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. A proposito, devo salutare Alessandro, in questo momento dice: sto preparando un esame davvero difficile, ho bisogno del vostro aiuto, magari con una bella canzone potrei rilassarmi un attimo, e te lo auguriamo di tutto cuore. E poi c'è il messaggio di Giulia: ciao Giulia, in questo momento sto lavorando e vorrei salutare tutti i miei colleghi di lavoro, in particolare

0: particolare Federica. Ciao Fede, un abbraccio da parte mia. E poi c'è anche il messaggio invece legato alla prossima. A proposito, sentiamo chi è.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gianluca da Roma Tomba di Nerone. Nel jukebox di oggi vorrei ascoltare Occhi di Zucchero. Grazie.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Vincenzo da Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Vorrei dedicare alla mia fidanzata Giulia di Gianni Togni, visto che tra un po' diventeremo genitori appunto di una bambina e si chiamerà proprio Giulia. Grazie mille.

lontano, ma poi c'è la musica che colma le distanze, quindi il gioco è fatto. E allora, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, 348-075-8060 per messaggi scritti o note vocali. A proposito, salve, sono Beatrice Di Mentana, vorrei dedicare una canzone al mio collega Stefano. Stefano, vedi un po' di ricambiare se vuoi. Poi siamo un gruppo di educatori che vi ascoltiamo tutti i giorni da Roma, siamo Giancarlo, Raffaella, Giulia Grande e Giulia Piccola e vi auguriamo buon pomeriggio. Grazie ragazzi, buon lavoro, saluto anche Monica di Bologna che ha scelto la prossima.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Surbasi, un saluto da Massimo dalla provincia di Roma. Potrei ascoltare Agile Scotty Stevie Wonder nell'ora del jukebox. Un saluto a tutti e

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Beautiful, James Blunt. Siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi, quello targato 10 settembre 2026. Devo salutare però un po' di amici che hanno inviato messaggi al 348-075-8060. Saluto Claudia che ci segue da Parigi e dice: una canzone anche per me, saluto il mio compagno Antoine, vi ringrazio, ma prego figurati, un piacere, un abbraccio fortissimo. E poi Maria da Casoria, provincia di Napoli, naturalmente anche lei ci richiede una canzone, la salutiamo. E altro saluto va a Vittorio, provincia di Treviso, Francesca, Giulia e Matteo, e poi Pasquale che ci segue invece da Caserta. Alessio di Pesaro dice: salutate lei che, anche se non lo sa, ha ridato colore alla mia vita grigia. Ciao e grazie per cortesia, mi fai ascoltare una canzone del jukebox di oggi? Saluto tutti gli ascoltatori di Subasio, dice Marzia che ci segue da Fano, certo. E poi un saluto va anche a Anna di San Giovanni Valdarno. Altro messaggio firmato da Simone di Firenze: ciao Simo, grazie. E poi c'è quello legato alla prossima: ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare un'altra te di Eros Ramazzotti, salutare Angelica, per me una persona davvero davvero speciale, anzi direi insostituibile. Ciao e grazie. Una

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La Banca Centrale Europea, dopo l'accelerazione dell'inflazione, ritocca all'insù il costo del denaro nel vecchio continente. Incerte le prospettive. Come preannunciato dagli operatori, l'Eurotower ha deliberato oggi un aumento di 25 punti base, spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Legge elettorale alla prova del Senato con il nodo delle preferenze, centrodestra verso una ritrovata compattezza. Il governo ha deciso di rimettersi all'aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. I giudici del riesame di Roma hanno respinto l'istanza dei difensori di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Niente domiciliari, resta in carcere, confermata per l'indagato l'aggravante della metodo mafioso. Il femminicidio di Aurora Tila, uccisa a 13 anni a ottobre del 2024 a Piacenza dall'ex fidanzatino, all'epoca quindicenne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni. La mamma della vittima: andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, intervenga Meloni. Maltempo e nubi fragili dal Friuli alla Toscana, alla Tisana in provincia di Udine. Una donna è morta annegata nell'auto in un sottopasso allagato. Violento acquazzone a Roma, a Milano distaccati i pannelli del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Forte vento sulle Marche. Calcio, altra serata di Champions League con due italiane impegnate. Scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18.45 affrontano il Fenerbahce, i lariani alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio tra le mura amiche della Sinigallia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A14 in direzione Bologna, code a tratti tra Grottammare e Pedaso per traffico intenso. Per chi viaggia in direzione Taranto, invece, coda di 2 km per incidente tra bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio e bivio A14-A13 Bologna-Padova. Sull'A10 in direzione Ventimiglia vi segnaliamo 1 km di coda per incidente tra Celle Ligure e Albisola. Sempre verso Ventimiglia, coda di 3 km tra Albisola e bivio A10 inizio Complanare Savona per veicolo in avaria. Sull'A23 in direzione confine di Stato, coda in uscita di 7 km alla barriera di Ugovizza per traffico intenso. E sull'A26 in direzione Gravellona Toce si viaggia in coda per 4 km tra Masone e Ovada a causa di un incidente. E infine sulla strada statale 1 via Aurelia, traffico rallentato a causa di un allagamento dopo incrocio Rio Torto in direzione allacciamento A10 Genova Ventimiglia. Per il momento è tutto, noi vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: speriamo che lo sia. Buon pomeriggio a tutti, anche da Leonardo Fabrizi.
1: Fabrizi. Tra poco si gioca.
0: E subito Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: Frankie Goes to Hollywood Collection delle 16 apre ufficialmente l'ora ludica di Radio Subasio e oggi
1: con un auspicio anche quella del relax.
0: Sì, ma certo.
1: Vabbè, insomma, no, me lo dico, capito?
0: Siamo a giovedì, e
1: okay,
0: quindi.
1: Okay. Caro Leonardo,
0: cara
1: anzi,
0: Katia,
1: caro Fabrizio.
0: Cara Giulia.
1: Ecco.
0: Giulia Catiani, sì, okay. dimmi.
1: Volevo capire oggi a cosa giochiamo e soprattutto dov'è che posso spoilerare un po', perché mi manca questa cosa, è un po' di giorni che non lo faccio.
0: È vero, serie animata.
1: Ok.
0: Ma è semplice.
1: Vediamo.
0: Sai che i nostri giochi sono pretestuosi,
1: ma
0: fondamentalmente.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Serie animata, arriva un contributo tratto appunto da questa serie animata, a cui siamo tutti più o meno affezionati.
1: Sì, ma aspetta però, di quale anno stiamo parlando?
0: È recente.
1: Ah, è recente?
0: Abbastanza recente, sì. Abbastanza.
1: Ma
0: sì.
1: È una roba
0: relativamente recente.
1: È una roba giapponese.
0: Ma vuoi ascoltare il contributo o no?
1: Oh. Ma scusa, il protagonista come si chiama?
0: Te lo dico al microfono.
1: Okay.
0: E allora, le vostre risposte come sempre.
1: Non mi dice mai niente però. 348-075-8060, mamma mia.
0: Ci dite il titolo della serie animata misteriosa?
1: Che carattere.
2: Ho pulito tutto quanto, adesso ho fame. Che cosa ancora? Ma non c'è nient'altro? Oh, ho combinato davvero un bel pasticcio.

0: La ragazza del futuro, Cesare Cremonini.
1: Un'ansia, mi fai venire un'ansia.
0: Ma perché?
1: Perché delle cose nella vita ci sono delle cose che quando, cioè, vanno fatte quando vanno fatte.
0: Lo stai dicendo il codice fiscale di quello che stai pensando? Sì,
1: vanno fatte quando vanno fatte, cioè non si può, non si può procrastinare. Ora gli ascoltatori staranno pensando cosa c'entra, ma cosa dice? Niente, non fateci
0: caso. Ma io chiuderei il tuo discorso dicendo non c'è più la mezza stagione.
1: Ma sì,
0: così.
1: Esatto, va benissimo. Come chiudiamo
0: baracca e burattini
1: stare.
0: Allora oggi vi abbiamo chiesto di indovinare la serie animata misteriosa.
1: Meno male che c'è lui che diventa serio.
0: Devo dire che
1: tutto
0: sono arrivati un sacco di messaggi in questi ultimi minuti.
1: Posso dire che questa serie è sicuramente conosciutissima dai bambini e da chi ha bambini, però non solo, perché
0: sai quante serate passate a guardare.
1: Lo immagino, però è carina da guardare anche per chi non ha figli.
0: Sì.
1: Cioè molto carina.
0: Sì, perché lei è carinissima, vivacissima,
1: esatto.
0: E poi c'è lui invece faccioso con una pazienza infinita. Siamo un po', ecco, io e te.
1: Ecco, sapevo che l'avrebbe
0: io
1: detto.
0: E te.
1: L'avrebbe detto, ci avrei scommesso.
0: Sentire...
1: Io sono quella paciosa. certo.
0: Dai, la serie animata misteriosa, tra poco ascolterete un altro contributo.
1: Sì, sentiamo.
2: Hello Kitty, Marco da Frosinone.
0: Marco.
1: Hello
2: Ciao Leonardo.
0: Marco, ti vogliamo un bene dell'anima, ma no. Ci mancherebbe, non è questa la serie animata misteriosa, ma il contributo che sta per arrivare forse può aiutarti.
1: Ma sì, poi vi abbiamo anche aiutato noi, due protagonisti, uno paccioso, bello grosso, una piccolina, un po' pestifera. 348-075-8060, quale sarà?
3: La tua mamma è qui, tralala, tralala. Oh, sei la mia adorata creaturina. Tu sei il mio dolce piccolino. No, il mio tesoruccio è diventato così magro. Andremo da Orso a prendere il lattuccio per te.

0: La compagnia, il segreto è sempre quello di individuare quella giusta.
1: Dipa, appunto.
0: Ecco.
1: Ecco.
0: Andiamo?
1: Non lo so.
0: Vieni con me?
1: Ma
0: andiamo in macchina con Annalisa di Pistoia?
1: Ecco, Annalisa, pensaci tu.
0: Annalisa, eccoci. Buon pomeriggio.
2: Sì. Ciao, buon pomeriggio anche a voi.
1: Ciao Annalisa, ci sopporti? Ciao. Ci sopporti anche in macchina?
2: Ma sì, mi divertite.
0: Ecco, fantastico. Pensa quanto mi diverto io a stare con questo individuo tutti i giorni. Pensa un po'.
1: Lasciamo perdere,
2: No, dai, che brava, che Katia.
0: Sì, dai, ma brava, che tu è anche buona.
1: Certo
0: anche
1: che buona. Sono buona.
0: Se la cucini bene è ottima.
1: Ho una pazienza che non si
0: infinita,
1: vede la fine.
0: Infinita, certo. Annalisa, com'è il tempo dalle tue parti?
2: Allora, ha smesso di piovere, in questo momento non piove, però è brutto, nuvoloso, sì.
1: Scusami, ma questo ambitissimo abbassamento di temperature? C'è stato?
2: Quello c'è stato.
1: Oh, quindi si respira. Meno male.
0: Beh, viviamo, stiamo vivendo un po' di refrigerio, ne sentivamo anche la mancanza,
2: Davvero.
0: Dai. Allora, Annalisa, ci sediamo sul divano tranquilli per vedere insieme questa serie animata misteriosa che ha un nome, vero?
2: Che bella, nasce oggi.
0: Ma certo, La gioia di tanti bambini, ma devo dire anche di tanti adulti.
1: Sì, lo dicevamo prima, è bella da vedere, sì.
2: La guardo con piacere insieme alla mia nipotina, quindi.
0: Dei due personaggi chi preferisci?
1: Con chi ti identifichi, diciamo, ecco.
2: Ma io apprezzo tanto Orso perché, come dico sempre la mia nipotina, non parla, anzi in quella serie non parla nessuno tranne Masha, però si capiscono benissimo, Orso si capisce benissimo quello che vuol dire, anche se non parla.
0: C'è,
2: quindi, insomma,
0: c'è un'intesa incredibile. Eh sì, è vero, è vero. Se ci fosse anche tra i bipedi, tra gli esseri umani veri.
1: Si dice che quando si convive dopo tanto tempo ci si capisce con lo sguardo.
0: Basta uno sguardo.
1: Ma è così davvero? Non lo so, forse, però non lo so, non sempre. Però vabbè, ascolta, prepara i popcorn e ce lo guardiamo insieme.
2: Ce lo guardiamo.
0: Grazie Annalisa.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Annalisa,
0: buon viaggio. Ciao. E grazie ancora. Allora si gioca anche domani a partire dalle 16. Guardami. No, c'è l'intesa?
1: Sì,
0: mi stai capendo?
1: Che ti sto dicendo io adesso?
0: Non so, mi batte l'occhio, non so perché, mi si gonfia anche la vena. Non so perché, scusa, sorry, lo sento.
1: Appunto.

0: Believe the Chair, siete su Radio Subasio ed è arrivato anche oggi il momento di celebrare quanti fenomeni a proposito?
1: No, quello di oggi però mi mette un po' di...
0: Perché quella faccia? Schifata?
1: Beh, insomma, ho visto le foto.
0: Vabbè, però vabbè, cioè, questo è un pregiudizio.
1: È un pregiudizio, scusa. Facciamolo decidere agli ascoltatori, raccontiamolo. Beh. Allora, a Pattaya. Siamo in Thailandia. C'è una pasticceria che ha lanciato una creazione che sta facendo parecchio discutere. Hai finito?
0: Sì, vai.
1: Sono i croissant, siete pronti? Ve lo dico?
0: Vai.
1: I croissant pelosi.
0: Sì, sì, sì. Andate lì a ricercare in rete perché trovate le immagini.
1: Ci sono le foto ed sono veramente
0: vomitevoli.
1: La copertura è fatta con il... Fat choy. È un'alga nera commestibile usata nella cucina asiatica.
0: Cioè, il problema è soprattutto l'effetto visivo. Dai, l'effetto visivo fondamentalmente.
1: Ma
0: perché una volta messa sul croissant, questa alga sembra effettivamente una folta peluria, no? Infatti sui social tanti hanno fatto notare una somiglianza, diciamo così, abbastanza anatomica.
1: Sì. Dunque, la creazione del proprietario della pasticceria, questo genio, è diventata virale e attirato anche l'attenzione dei media internazionali e, nonostante le reazioni tra stupore e ironia e un po' di disgusto, meno male, non sono l'unica, pare stia vendendo parecchio.
0: Certo che vende parecchio.
1: Strani,
0: è una cosa nuova, particolare, quindi ancora una volta vince la curiosità.
1: Sì.
0: Questo va detto, magari lo guardi e pensi mai nella vita, poi però lo ordini. Perché lo ordini? Anche solo per poter dire di aver mangiato un croissant che prima del morso forse meritava una passata dall'estetista. Oh no! Dai.
1: Ma dai, ma come facciamo però a fare delle robe simili?
0: Basta andare a Pattaya.
1: Ma tu lo mangeresti? Dì la verità, lo assaggeresti?
0: Anche molto stecchito.
1: Ecco.

0: Bella, grande classico di Lorenzo Giovanotti che salutiamo. E allora, nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Posso dire che ho paura.
0: Dillo.
1: Ho terrore, terrore del futuro. E ti dico perché. Perché gli esperti ci avvisano che nel giro di 10 anni l'intelligenza artificiale potrebbe sterminarci tutti.
0: Potrebbe annientarci.
1: E dico solo questo, evviva, ecco. Capito che belle notizie.
0: Utilizzare con moderazione, grazie. Dai. Utilizzare con moderazione, grazie.
1: Approfondiremo nel corso della prossima ora cercando di capire che si può fare per evitare il peggio. Bello. Per evitare Terminator, ve lo ricordate il film?
0: Fantastico. E allora, su Basio c'è anche Madonna.

0: Cara Giuliani, ti lascio.
1: Caro Leonard, sì. Io ti chiamo così. Oggi vi aspetto io tra poco, si parlerà di intelligenza artificiale.
0: Ora breaking news di TGcom 24, le 17, da un minuto. A domani.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse dopo l'accelerazione dell'inflazione. Il tasso sui depositi è ora al 2,50%. L'aumento su mutuo variabile sarà di circa 17 euro al mese. La presidente della BCE, Christine Lagarde, la decisione presa è stata unanime. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto in provincia di Udine. A Milano, per il temporale, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker nel carcere di San Vittorio. E a Cassino un albero ha ferito due studenti. Disagi registrati anche in Toscana e Marche. Nuova legge elettorale. Dopo le tensioni del primo pomeriggio, il centrodestra ha votato compatto contro il subemendamento sulle preferenze presentato dal PD. Tra un emendamento strumentale delle opposizioni e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Per i giudici del riesame di Roma, Walter Lavitola deve restare in carcere. Al faccendiere romano accusato di essere mandante organizzatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la procura ha confermato l'aggravante del metodo mafioso. Intanto dalle indagini sarebbero emerse delle cancellazioni sospette nei messaggi con il conduttore di Report. La minaccia per l'aereo di Vladimir Zelensky non esisteva, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nella giornata di ieri il primo ministro norvegese aveva riferito che il veicolo su cui viaggiava il presidente ucraino era stato sfiorato da un drone russo. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva. La leader di Più Europa è stata trasferita in una clinica privata dopo una valutazione congiunta tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito di Roma. La situazione resta comunque delicata. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando la nostra penisola nei prossimi giorni raggiungerà anche le regioni meridionali, quindi anche al sud arriveranno i temporali, anche al sud finirà il caldo intenso. In particolare domani prevalenza di tempo soleggiato in Sardegna, alternanza tra sole e nuvole nel resto del paese con improvvise acquazzoni e temporali. Nel corso del giorno sulle Venezie, le regioni centrali adriatiche, il nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e il nord della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud, quindi si attenuerà sensibilmente il caldo nelle regioni meridionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

E ci siamo puntuali come sempre anche oggi, 17:07 minuti, ma buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme anche nel corso delle prossime ore. La collection, subito c'è Pino Daniele, Yes I Know My Way.

Oggi l'argomento è un po' inquietante, ve lo abbiamo già accennato prima io e Leonardo, adesso ci addentriamo in questa cosa che effettivamente un po' di paura ce la fa. C'è questo ricercatore di Anthropic, che è una delle aziende più importanti al mondo nel campo dell'intelligenza artificiale, che si è dimesso, la notizia è stata raccontata dai vari quotidiani online e non solo, si è dimesso lanciando un allarme molto pesante, perché secondo lui le aziende stanno correndo troppo verso sistemi sempre più potenti senza avere ancora la certezza di riuscire a controllarli. C'è un suo collega che ha detto di attribuire addirittura più del 10% di probabilità nei prossimi 10 anni a uno scenario catastrofico per l'umanità. Cioè praticamente l'intelligenza artificiale ci sterminerà. Ecco, questo è il futuro che ci aspetta. E qui la domanda è d'obbligo: voi dell'intelligenza artificiale vi fidate oppure vi comincia a fare paura? Pensate che questi allarmi siano esagerati e un po' da fantascienza, oppure proprio perché arrivano, in questo caso da chi questa tecnologia la costruisce, vadano presi molto seriamente? E soprattutto, chi è che dovrebbe decidere fin dove può arrivare l'intelligenza artificiale? Le aziende che la sviluppano, i governi, oppure se servirebbero regole internazionali molto più rigide? Cioè, in che modo si può arginare questo rischio secondo voi? 348 07 580 60, come sempre vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio. Tra poco, subito c'è Bruno Mars.

The Colors su Radio Subasio. Stiamo parlando dell'allarme lanciato da alcuni ricercatori che hanno lavorato sull'intelligenza artificiale. Uno di loro si è addirittura dimesso perché teme che la corsa verso sistemi sempre più potenti possa diventare incontrollabile. E c'è chi arriva ad ipotizzare entro una decina d'anni scenari estremi, perfino per la sopravvivenza dell'umanità. Allora io nel mio piccolo sono curiosa, ho pensato sentiamo anche l'altra parte, giustamente sondiamo anche l'altra parte, e ho chiesto direttamente a ChatGPT adesso: ma tu sei un potenziale nemico per me, potresti un giorno prendere il sopravvento, arrivare addirittura a sterminarci? Ecco, ChatGPT mi ha risposto così, testualmente vi leggo la risposta: oggi no, non ho volontà, desideri o autonomia. Il rischio di cui parlano i ricercatori riguarda sistemi futuri molto più potenti, capaci di agire nel mondo e difficili da controllare. Ora che dite voi, ci fidiamo? Ma soprattutto è una risposta che vi tranquillizza. Secondo voi siamo davvero a rischio sterminio? Cioè l'umanità sarà fatta fuori dall'intelligenza artificiale? Cos'è che si dovrebbe fare per evitare questi scenari? Quanto vi fa paura la cosa? 348 07 580 60 su Radio Subasio. Tra poco vi leggo e vi ascolto.

0: Goccia goccia Litfiba su Radio Subasio. L'intelligenza artificiale è molto molto presto sarà pericolosa, questo dicono quelli che ci lavorano, quelli che ne sanno, e quindi insomma c'è il rischio che davvero l'umanità sarà sterminata letteralmente dall'intelligenza artificiale nel giro di un decennio. Questo è l'allarme che è stato lanciato proprio oggi, gira questa notizia di un ricercatore che ha dato le dimissioni per questo motivo. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate.
1: Io non so se l'intelligenza artificiale ci sterminerà fisicamente, sicuramente lo farà intellettivamente, perché si sostituisce all'essere umano in tutto,

0: Permetteremo anche di scrivere i nostri pensieri più intimi autonomamente. È chiaro che si svuota tutto il senso del vivere.
1: È verissimo, questo è vero, perché insomma, se cominciamo a non allenarla più, la mente, se non la utilizziamo più, si atrofizza e quindi muore. Però insomma, si parla anche di sterminio fisico, perché, come diceva qualcuno, c'è il rischio che l'intelligenza artificiale inizi a scatenare guerre autonomamente, addirittura qualcuno dice a disseminare virus senza controllo, che sembra davvero un film di fantascienza. Avete paura di questo? E secondo voi chi e in che modo dovrebbe agire adesso, prima che sia troppo tardi? 348 07 580 60, su Radio Subasio c'è Giorgia.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Viva la vida Coldplay su Radio Subasio. Si parla di intelligenza artificiale, quindi mi piace sentire anche il parere di un esperto. C'è Mattia Di Ancona che ci scrive al 348 075 80 60, dice: lavoro nell'informatica e secondo me il rischio vero non è che l'intelligenza artificiale impazzisca, ma che le si diano troppi poteri su sistemi reali. Nel piccolo, dice, le fai modificare un codice, cambia una cosa che tu non noti e così manda in tilt tutto il sistema. Nel grande, se una AI avesse accesso autonomo a reti informatiche, infrastrutture, sistemi militari o laboratori, un errore o un obiettivo interpretato male potrebbe avere conseguenze devastanti. Per evitarlo, dice, secondo me la regola dovrebbe essere semplice: nessuna AI deve poter prendere da sola decisioni ad alto rischio nel mondo reale. Controllo umano obbligatorio, accessi limitati e verifiche indipendenti prima di collegarla a sistemi sensibili. Tutto giusto, credo, anche perché non sono un'esperta, ma insomma mi fido di te Mattia, però quale umano dovrebbe controllare esattamente? Cioè deve essere qualcuno che abbia davvero le competenze per capire che cosa sta facendo il sistema e per accorgersi quando qualcosa non torna. Ma siamo sicuri che istituzioni, aziende, regolatori oggi abbiano già le competenze necessarie per stare davanti a una tecnologia che, mi sembra di capire, corra così velocemente, più di quello che ci si aspettasse? Oppure rischiamo di mettere le regole sempre dopo, anche in questo caso, sempre quando il problema è già successo? No, lo dico per dire, 348 075 80 60, qual è il vostro pensiero?
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

0: ci sei tu, la musica di Neck su Radio Subasio. Ci siamo interrogati nel corso di quest'ora sull'intelligenza artificiale e sui rischi, perché qualcuno dice, beh, insomma, se la lasciamo troppo fare, se la rendiamo troppo potente e non la controlliamo abbastanza, potrebbe fare molti molti danni, addirittura arrivare a sterminare l'umanità. E vi abbiamo chiesto cosa ne pensate.
1: Ciao Radio Subasio, Roberta Poggiano di Borghetti.
0: Ciao.
1: Io ho paura degli uomini più che dell'intelligenza artificiale. Perché purtroppo dietro l'intelligenza artificiale ci siamo noi, e quindi sicuramente ci sarà chi la può usare, come con tutto quello che sappiamo, con la bomba, come la bomba atomica, come le armi. C'è chi invece di usarla per scopi buoni la userà per scopi cattivi, quindi non diamo colpa all'intelligenza artificiale, siamo noi che siamo arrivati alla deriva, a mio parere. O cambiamo o ci distruggeremo, ma per colpa nostra l'uomo. Ciao Roberta.
0: Ciao Roberta, c'è anche Luigi di Foligno che scrive: io credo che ci sarà solo l'imbarazzo della scelta tra chi o cosa ci sterminerà, e che questo è vero.
2: La vera ragione e la causa della fine della civiltà umana non sarà l'intelligenza artificiale, ma la deficienza naturale.
0: Oh, e andiamo.
2: Dobbiamo ormai farcene una ragione.
0: Sì, deficienza naturale mi piace molto, hai ragione.
3: Ciao Massimo da Termini Imerese, in provincia di Palermo.
0: Ciao Massimo.
3: Se già oggi tutti gli armamenti sono in mano ai computer, a internet e tutto il resto, se per caso qualcuno di questi computer dovesse essere dotato anche di intelligenza artificiale, un domani l'intelligenza artificiale potrebbe decidere che la Russia ha sbagliato nei confronti dell'America e fa partire 2-3 missili così alla rinfusa, o fa scatenare delle guerre all'improvviso. Ma penso che quando si parla di sterminio, il ricercatore proprio si riferisse a questo, al fatto che potrebbero fare scoppiare delle guerre senza che nessun umano l'abbia deciso.
0: Mamma che ansia, ragazzi, è certo un futuro roseo ci aspetta. Quindi oggi restiamo nel dubbio, cioè se l'intelligenza artificiale sarà la nostra salvezza o la nostra rovina, ma cerchiamo di non arrivare domani a dire, come sempre ormai è troppo tardi anche per scegliere.

0: Run. One Republic su Radio Subasio, Breaking News di TGCom24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia in primo piano con la Banca Centrale Europea che ha ritoccato a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower a un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Secondo la Presidente Lagarde la crescita economica dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno è attesa a continuare anche nel terzo. Russia, per il portavoce del Cremlino Peskov, le condizioni di Mosca per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto già affermato da Putin nel 2024, e cioè cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto il conflitto non si ferma, 4 vittime, almeno 60 feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Riforme, la legge elettorale approntata dal governo alla prova del Senato con il nodo preferenze sempre sul tavolo. Su 5 subemendamenti dell'opposizione l'esecutivo decide di rimettersi al giudizio dell'Aula. Cronaca, la madre di Aurora Tila uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato 15enne 2 anni fa, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha infatti ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Cambiamo argomento, nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua in provincia di Udine, sulla capitale si è invece abbattuto un violento acquazzone. Chiudiamo con il calcio, fari puntati sugli impegni in Champions League per Roma e Como, giallorossi in Turchia dalle 18.45 con i turchi del Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Queste le breaking news di TGCom24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda di 4 km tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per veicolo in avaria. In direzione Milano invece traffico rallentato tra Fabro e Orvieto per temporali. Sulla A14 verso Bologna, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio, A14 A1 Milano Napoli per traffico intenso. Per chi viaggia in direzione Taranto invece coda di 1 km tra Cattolica e Pesaro per incidente. Ancora per incidente coda di 6 km sulla A26 tra Masone e Ovada. Sulla A30 verso Salerno coda di 4 km tra Salerno e Bivio, A30 raccordo Salerno Avellino per incidente. Al traforo del Monte Bianco invece si sta in coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Infine sulla statale 106 Ionica, riduzione di carreggiata a causa lavori dalla mezzanotte di oggi all'incrocio Taranto. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile e rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Se piovesse il tuo nome, c'era Elisa su Radio Subasio. C'è una scuola che ha una sola alunna ed è una storia incredibile, perché a Ginostra ha riaperto questa scuola per una sola bambina e per permettere di poter studiare senza doversi allontanare. È una storia bella, ma forse anche dei limiti, non lo so, mi stavo facendo questa domanda. Per questa bambina è tutto positivo? Parleremo anche di questo su Radio Subasio, subito c'è Noemi.

Capitani coraggiosi, e tu come stai? Su Radio Subasio, questa storia ve la voglio raccontare. Dopo più di 20 anni, a Ginostra, un piccolo borgo dell'isola di Stromboli, è tornata a suonare la campanella del primo giorno di scuola, e ad aspettarla questa campanella c'era solo un'alunna, Aisha, che frequenterà la prima elementare. Per permetterle di studiare senza dover lasciare il borgo, i genitori hanno insistito affinché la scuola riaprisse, trovando il sostegno del comune di Lipari, della dirigenza scolastica e anche dell'arcivescovo, che ha messo gratuitamente a

Avete mai sentito parlare degli Oshia? Non so se ho pronunciato bene, ma io non ne conoscevo l'esistenza, eppure erano personaggi molto utili. Vi racconto tutto su Radio Subasio tra poco.

su Radio Subasio. In Giappone, per anni, nelle stazioni più affollate, esisteva un mestiere che oggi veramente sembra quasi una gag. Gli oshiya, gli addetti che aiutavano letteralmente a spingere i passeggeri dentro i vagoni. Il servizio venne introdotto a Shinjuku negli anni 50, quando nelle ore di punta i treni erano talmente pieni che diventava veramente difficile persino chiudere le porte. Negli anni 70, su alcune linee, si arrivava addirittura a più del doppio della capacità prevista. E questi oshiya non si limitavano a spingere semplicemente, lo facevano per farti entrare, ma organizzavano i flussi, indirizzavano le persone verso i vagoni meno pieni, controllavano anche che le porte potessero chiudersi in sicurezza. Oggi questa figura è molto meno comune, però resta un'immagine iconica di Tokyo, con i guanti bianchi, folla enorme e l'idea che quando pensi che su un treno non possa entrare più nessuno, ti sbagli di grosso, perché c'è sempre posto per qualcun altro. Ed è lì che arrivavano in Giappone questi personaggi. A me manca l'aria solamente ad immaginarla una cosa simile.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Brividi, Mahmood e Blanco su Radio Subasio ci portano dritti all'informazione. Sentiamo gli aggiornamenti nelle breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata una dei simboli della ribellione alle mafie. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Economia: la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato dall'Euro Tower, un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che le condizioni di Mosca per la pace non sono cambiate, riguardano la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Nel calcio, affari puntati sugli impegni in Champions per Roma e Como. Giallorossi in campo in questi minuti in Turchia con il Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Formula 1 in vista del Gran Premio a Madrid. Hamilton parla di rapporti positivi con il compagno di scuderia in Ferrari, Leclerc. Abbiamo costruito basi solide in questa prima parte dell'anno, dice il 7 volte campione del mondo. Dobbiamo continuare su questa strada. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando la nostra penisola nei prossimi giorni raggiungerà anche le regioni meridionali, quindi anche al sud arriveranno i temporali, anche al sud finirà il caldo intenso. In particolare domani prevalenza di tempo soleggiato in Sardegna, alternanza tra sole e nuvole nel resto del paese con improvvise acquazzoni e temporali. Nel corso del giorno sulle Venezie, le regioni centrali adriatiche, il nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e il nord della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud, quindi si attenuerà sensibilmente il caldo nelle regioni meridionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

19-2 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio. Continuiamo il nostro percorso insieme, la nostra serata insieme, lo facciamo anche con la collection, come sempre Umberto Tozzi, ti amo.

0: Damiano su Radio Subasio. Usare lo smartphone mentre si attraversa la strada potrebbe costare una multa da 75 euro. Questa è una delle ipotesi contenute nel testo del nuovo codice della strada, che però deve ancora essere approvato, quindi può ancora cambiare. Questa proposta vieterebbe ai pedoni di usare telefoni, tablet e dispositivi simili mentre attraversano la carreggiata, sulle strisce, anche fuori, oppure mentre camminano direttamente sulla strada. Sul marciapiede invece nessun divieto. Il viva voce e gli auricolari, leggevo, resterebbero consentiti purché non impediscano di sentire quello che succede intorno, perché effettivamente anche le cuffiette, insomma, sono a volte rischiose in tal senso. Qui, al di là della multa, c'è una scena che vediamo tutti noi, tutti i giorni. C'è persone, e lo facciamo anche noi, che attraversano la strada senza mai alzare gli occhi dallo schermo. Cioè, forse veramente siamo arrivati al punto in cui, per ricordarci di guardare una macchina che arriva e salvarci la pelle, serve una legge. Siamo messi malissimo. Dai, su.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

Samuele Bersani replay su Radio Subasio. Non so se vi è capitato di vedere sui social questa ballerina e artista circense americana Becca Burke che fa una cosa che sembra montata con gli effetti speciali, invece è vera, è reale. Lei danza sulle punte appoggiandosi sul collo di bottiglie di champagne. L'idea le è venuta vedendo una fotografia del 58 di una ragazza tedesca che faceva un numero simile, e lei ha deciso di recuperare questa disciplina quasi scomparsa in realtà, e pare ci abbia lavorato per centinaia di ore. Oggi riesce a camminare da una bottiglia all'altra, stare su una gamba sola e perfino abbassarsi a raccogliere da terra le bottiglie cadute senza perdere l'equilibrio. Cioè, è una roba impensabile.

0: fa bene.
1: Dai, che tra poco vi porto anche un po' a Firenze, stavo dicendo a Venezia, dove ci sono tanti personaggi, tanti attori famosi per ovviamente quella che è la mostra del cinema. Ne parliamo tra poco, c'è Ernia, subito dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.

Look Roxette su Radio Subasio. George Clooney è arrivato a Venezia per la Mostra del Cinema, dove riceverà il Leone d'Oro alla carriera, e già all'arrivo si è fatto notare salutando fotografi e giornalisti con un buongiorno in perfetto italiano. Vabbè, che lui, cioè, si farebbe notare anche in silenzio, basta un suo sorriso e non c'è bisogno di altro, dai. Mi piace un pochino Clooney, si è capito? Ecco, poi durante la conferenza stampa gli hanno chiesto un po' di tutto dal suo rapporto con Venezia, perfino scherzando se volesse candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, ma la risposta migliore è arrivata quando gli hanno domandato semplicemente quali fossero i programmi per la serata. Clooney ha risposto semplicemente: vado a bere. Ecco, vedi, Leone d'Oro alla carriera, Hollywood, tappeto rosso. Ma alla fine il programma della serata è quello che capiamo tutti. George Clooney, uno di noi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

su Radio Subasio. Preparatevi, sta per tornare anche il 3 per te. Dopo l'informazione suoneremo le canzoni più significative della vostra vita. Subito c'è anche Miley, questa è Best Persuaded.

0: Train su Radio Subasio, c'è l'informazione breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera da parte del Consiglio dei Ministri al decreto legge con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In base a quanto disposto nel provvedimento, la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme arriva alla prova del Senato con il nodo delle preferenze sempre sul tavolo. La legge elettorale approntata dal governo, l'esecutivo ha deciso di rimettersi al giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti presentati dall'opposizione. Cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata una dei simboli della ribellione alle mafie. Resta in carcere a Roma Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Cambiamo argomento: nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua alla Tisana in provincia di Udine, altra donna morta nel Senese raggiunta da una scheggia di vetro. Nubifragi, allagamenti e esondazioni si sono verificati in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano nessun ferito a causa del crollo del controsoffitto dell'aula bunker davanti al carcere di San Vittore. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale di Napoli veicoli lenti tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino, sulla 1 Firenze-Roma un mezzo in panne causa rallentamenti tra Ponzano Romano-Soratte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione della capitale, sulla 4 invece Milano-Brescia code per un incidente tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino, sulla 8 Milano-Varese un veicolo fermo causa rallentamenti alla barriera di Gallarate Nord in direzione di Varese. Sulla 14 ramo Casalecchio ci sono code per la chiusura del nodo tra lo svincolo 1 Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la A14 in direzione della stessa autostrada. Infine lungo la statale 45 bis Gardesana Occidentale traffico rallentato per fondo stradale dissestato all'incrocio Gavardo verso l'incrocio Trento strada statale 12 della Betone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

0: kind of girl. Negozi online.
1: Buona serata a tutti, su Radio Subasio siamo arrivati al 3 per te che arriva tra poco, le canzoni più significative della vostra vita che ascolteremo tra pochissimo, subito la collection Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Chi sarà il protagonista di questa sera o la protagonista di questa sera? Qualcuno di voi sta per ascoltare le tre canzoni più significative della propria vita, perché è quello che facciamo a quest'ora. Si chiama 3 per te, voi scegliete tre canzoni e noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione, quindi prenotatevi adesso, richiedete le tre canzoni che volete ascoltare, 07 580 60 è il numero da chiamare, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio, cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram indicando le tre canzoni al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Francesca.
0: Città:
2: Fermo.
3: Ma è da est, quando si sale da Porto San Giorgio, che Fermo offre il colpo d'occhio migliore.
0: Età:
2: 48.
0: Cosa fai nella vita?
2: La mamma e il lavoro.
4: Ma non ci può essere un futuro in questo paese senza queste tre parole fondamentali, che sono il lavoro, la sicurezza, la famiglia.
0: Segno zodiacale:
2: Pesci.
0: Rimandare a domani o fare oggi?
2: Fare oggi. Assolutamente.
5: Facciamo subito, facciamo in fretta.
0: Scopa o aspirapolvere?
2: Aspirapolvere tutta la vita.
0: Cono o coppetta?
2: Cono.
0: Quale cantante vorresti essere?
2: Oddio, qua mi metti in difficoltà. Oddio. Oh, Francesco, aiuto. Un attimo, mi metti in difficoltà. Domanda alternativa.
6: Il movimento razionalista del Settecento.
0: Guardare o ascoltare?
2: Entrambi, guardare e ascoltare.
0: È nato prima l'uovo o la gallina?
2: Questa è un'incognita che è sempre moderna. L'uovo e la gallina insieme.
7: Però stiamo cercando anche una terza partecipante, per noi facciamo le trisom.
0: Letto o divano?
2: Divano.
8: Il divano non va usato per afflosciarsi sopra con la schiena gobba a guardare la televisione, ma bisogna utilizzarlo in modo creativo. Sul divano si possono fare tantissimi esercizi.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: I miei figli, Arianna e Francesco, il mio compagno Daniele e la mia famiglia.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: 883, Come mai, Mia Martini, Minuetto, Mark Anthony, Vivir mi vida.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Minuetto, Mia Martini su Radio Subasio, chiude il 3 per te di Francesca Di Fermo. Francesca ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una via l'altra, senza alcuna interruzione, anche 883 come mai, Marc Anthony. Vivermi vida, domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotare.

a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, il numero da chiamare. Non dimenticate che c'è anche l'app di Radio Subasio dove potete prenotarvi tranquillamente cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 07 580 60.

Portare fuori il cane dovrebbe essere uno dei momenti più semplici della giornata. Dovrebbe, ma non sempre lo è. Tra poco parleremo anche di questo su Radio Subasio. Subito c'è Francesco Gabbani.

Red Hot Chili Peppers Snow su Radio Subasio. Lo dicevamo prima, portare fuori il cane dovrebbe in teoria essere uno dei momenti più semplici della giornata, anche più piacevoli, e invece anche lì riusciamo a distrarci. C'è uno studio che ha osservato per circa 40 ore alcuni proprietari durante le passeggiate e ha registrato 11 episodi in cui il padrone non si era nemmeno accorto che il cane aveva fatto i suoi bisogni. Tra le possibili distrazioni, indovinate un po'? Bravi, il telefono e poi anche le cuffie, le conversazioni o il fatto di gestire più cani insieme, anche quello. Va detto che è una ricerca osservazionale e quindi non dimostra che sia colpa dello smartphone, però una cosa la racconta bene: quando portiamo fuori il cane forse dovremmo esserci davvero, essere presenti, perché se lui fa la passeggiata e noi facciamo Instagram, tecnicamente siamo usciti insieme, ma solo sulla carta.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: tempo di informazione, le breaking news di TG Com 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, un'ultima ora di cronaca. In primo piano sarebbe stato un power bank nel bagaglio a mano di un passeggero a provocare oggi un principio di incendio, per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo che era in fase di rullaggio. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza. Alle 19.30 Malpensa è tornato poi alla piena operatività. Cambiamo argomento. Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Che il coraggio e la sofferenza hanno rappresentato i due estremi dentro i quali si è mossa l'intera vita di Denise, lo dice Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Belle di Libera. Oggi, aggiunge il religioso, qualcosa nel fragilissimo equilibrio si è spezzato per sempre. Londra, non un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. Il pluriaccoltellamento oggi è avvenuto alla periferia sud-est della capitale. 4 le persone ferite sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Ora l'economia, con la Banca Centrale Europea che ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base, spingendo così il tasso sui depositi al 2,50%. Siamo al calcio. Roma che impatta sull'1-1 in Turchia con il Fenerbahce nella prima giornata di Champions League. Como al debutto nella competizione, ospita in questi minuti i tedeschi dell'Ipsia al Sinigaglia. Queste le breaking news di TG Com 24.

Una buona serata da Roberta Reversi, siamo insieme anche per questo giovedì 10 settembre fino a mezzanotte. La prima cosa che ci ascoltiamo insieme, davvero molto molto bella, è la collection delle 21 con Renato Zero, Più su.

È un mito Renato Zero ed è una canzone cult, questa più su, che ci siamo goduti insieme all'interno dell'appuntamento con la Collection di Radio Subasio. 21:09 minuti, ben trovati da Roberta Reversi. Eccoci qui anche per questa sera, pronti a darci un po' di compagnia, un po' di piacere, chiacchierando un po' di argomenti che ci interessano tutti quanti e soprattutto dalle 22:30 fino a mezzanotte ad ascoltare, pronti ad ascoltare con molto piacere le canzoni scelte con tanto amore dal vostro cuore, che ha facoltà di esprimersi in questi 90 minuti dedicati a Per un'ora d'amore, davvero come meglio crede, con le parole, con le scelte musicali, insomma ha facoltà davvero poter in qualche modo dire alla persona che ama, alla persona che porta dentro, tutto quello che forse non ha modo o non ha coraggio di dire nella vita reale, nella vita di tutti i giorni. Dunque questa sera noi parleremo, a proposito di relazioni, di sentimenti, sempre d'amore e affini, della castità temporanea. Incominciate a pensare a questo argomento, ricordatevi il numero di telefono 348 075 8060, questo è il nostro WhatsApp a cui farete riferimento per mandare il vostro messaggio o il vostro vocale, non solo per raccontarci magari la vostra esperienza in merito, ma anche per darci la vostra opinione, se vi va. Intanto c'è l'ultimo singolo di Laura Pausini, un successo che lei ripropone, lo ricordiamo molto bene dalla voce di Raff, e adesso con Pausini Siamo soli nell'immenso vuoto.

0: mia risposta sei tu.
1: La mia risposta sei tu. Ricordi i pinguini tattici nucleari? Adesso voglio proprio vedere quale sarà la vostra risposta al tema di cui parleremo questa sera. Ed è la castità temporanea, come vi accennavo prima. Sapete che l'8,5% degli adulti dichiara di vivere in completa astinenza sessuale e cresce sempre di più il numero di persone che decide di prendersi una pausa dal sesso? Ecco, questa cosa devasta un po' anche me. Non immaginavo. Non per crisi del desiderio, ma per il bisogno di riappropriarsi della propria energia e di dedicarla interamente a sé, alle amicizie, al lavoro, alla creatività e non al partner. Lo racconta la scrittrice Melissa Phoebos nel suo memoir Dry Season, il mio anno di piacere senza sesso, in cui non demonizza il sesso assolutamente, ma invita a mettere in discussione automatismi spesso dati per scontati, facendosi la domanda più importante: ma perché devo fare sesso stasera se non ne ho voglia? Per lei, infatti, la castità temporanea non è privazione, ma un'esperienza di conoscenza e di libertà. Voi come siete? Di quelli che praticano la castità temporanea, o questa è una condizione che non contemplate proprio nella vostra vita? E poi, per quanto tempo riuscireste a concentrarvi su altro e a non pensare ai piaceri in coppia? La vivreste come una privazione o, al contrario, come un momento di ricarica delle batterie, di profondo amore verso voi stessi? E al termine di questo periodo di castità, come ne uscirebbe secondo voi la coppia? Ma può darsi ricaricata, può darsi rigenerata, può darsi devastata, non lo so. Ditemi voi. 348 075 8060 Bruno Mars. Sei.

0: Carboni, ma l'amore che cos'è? È il motore del mondo, potrei rispondervi io. Molti direbbero l'amore inteso come sesso, come amore proprio non platonico, ecco, molto molto carnale. Potrebbe essere qualcosa che ci toglie energia. Ecco perché molte persone, l'8,5% degli adulti, dichiarano di vivere in completa astinenza. Voi che cosa ne pensate? Siete di quelli che praticano la castità, magari temporaneamente, oppure questa è una condizione che non contemplate proprio? E poi, secondo voi, fa bene o fa male alla coppia praticare questa astinenza? 348 075 8060 ci risponde Franco di Genova, molto sicuro di sé. Lui dice: io non credo che l'astinenza ci dia più energia per fare altre cose per noi stessi. Per mia esperienza, spesso è proprio il sesso con la mia partner che mi rigenera e mi rende addirittura più ottimista pensando ai miei progetti. Ecco, quindi Franco è assolutamente sicuro, lui la castità proprio non appartiene al suo modo di vivere, al suo modo di pensare, anzi gli fa proprio bene il contrario, fare sesso con la sua amata. Voi che ne pensate? Magari no. Tommaso Paradiso su Subasio.
1: Guido piano

0: Bene, stiamo parlando questa sera di un argomento sul quale vi vedo davvero molto molto divisi: la castità temporanea, perché sembra che molti adulti dichiarino di vivere in completa astinenza sessuale non per crisi del desiderio, ma per il bisogno di riappropriarsi della propria energia e dedicarla interamente a se stesso. Allora, voi che cosa ne pensate? Siete di quelli che praticano la castità temporanea, oppure una condizione che proprio non vi appartiene? E per quanto tempo riuscireste a concentrarvi su altro e a non pensare ai piaceri della coppia? Allora, c'è Daniela di Roma che ci scrive al 348 075 80 60: potrei prendere in considerazione un periodo di castità solo nel caso la mia storia d'amore finisse malissimo. Allora sì, vorrei restare sola con me stessa e concentrarmi solo sulle mie cose, soprattutto per ritrovarmi. Ecco, questa è una cosa che già posso capire, comprendere di più, e anch'io farei la stessa tua cosa, cara amica. C'è Giovanotti in Un mondo a parte.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

prima di partire per un lungo viaggio ne sanno qualcosa tutti quelli che sono appena ritornati magari da un lungo viaggio, pieni di esperienza, di cose belle che si riportano, ma anche un po' stanchini, ecco, hanno bisogno poi di riprendersi prima di tornare alla vita di tutti i giorni. Comunque, a prescindere da queste mie considerazioni personalissime, stasera vi ricordo che stiamo parlando della castità temporanea, vivere in completa astinenza sessuale non per crisi del desiderio, ma per il bisogno di riappropriarsi della propria energia e dedicarla interamente a sé, alle amicizie, al lavoro, alla creatività e a non al partner. Quindi non demonizzando il sesso, ma mettere in discussione automatismi spesso dati per scontati. Ci pensiamo insieme? Intanto Ligabue, qualcosa per te.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, con lui siamo arrivati alle 21:58 minuti primi. Su Subasio torna l'informazione, breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Si è tolta la vita a Denise, figlia di Lea Garofalo, che aveva sfidato l'andrangheta. Lea Garofalo decise di collaborare con la magistratura, ribellandosi alla cultura del clan e pagando però un prezzo altissimo. Denise, appena ventenne, si era costituita parte civile contro il padre. Cambiamo argomento. La madre di Aurora Tira, uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato 15enne nel 2024, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Nord e centro Italia, le prese con l'emergenza maltempo. Una donna è morta annegata in un sottopassaggio in Friuli, invaso dall'acqua alla tisana. In Toscana un'altra donna ha perso la vita dopo essere stata colpita da un vetro che si era staccato da una finestra. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Dall'estero sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti per l'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Mosca insiste intanto sulla cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Chiudiamo con il calcio. Come l'Ipsia sono in campo a Sinigallia per la prima giornata di Champions League. Al termine del primo tempo i lariani sono in vantaggio per 2-0. In precedenza era finito 1-1 il match tra Fenerbahce e Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Ancora una buona serata da Roberta Reversi. Nella collection delle 22 troviamo un grande successo datato 1977 di Grace Jones, La via

0: tu.
1: Non è mai abbastanza, Modà. Questo su Basio alle 22:09. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Stiamo parlando dell'astinenza dal sesso nella coppia. Voi che cosa ne pensate? Siete tipi da astinenza per dedicare tutta l'energia a voi stessi, alle vostre amicizie, alle vostre passioni, ai vostri hobby, magari anche alla vostra professione, togliendole alla coppia? Oppure questo voi proprio non lo ammettete, non lo ammettete assolutamente, non fa per voi? Per quanto tempo oltretutto riuscite a concentrarvi su altro e non pensare ai piaceri nella coppia? 348 075 8060, diteci la vostra anche stasera.
2: Ma quale castità, io mi alzo la mattina con un pensiero fisso, vado a dormire la sera con un pensiero fisso. È una passione, non si può vivere senza sesso. Ma come si fa a vivere senza, oppure o affermarsi? Non ce si può fare proprio. Antonello da Roma.
1: Caro Antonello, ce l'hai detta proprio papale, e ce l'hai fatta proprio capire. Non si fa, non si vive senza sesso, e soprattutto se si è in coppia, sesso a volontà, qualcosa del genere? Mi sono sbagliata? Bene, questo è quello che abbiamo capito dai nostri ascoltatori, da voi, riguardo questo tema sulla castità. Ma quale castità, riprendendo le parole di Antonello? C'è Noemi stasera su Subasio. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Carmen Consoli e le sue parole di burro, o parole d'amore, potremmo anche definirle così, soprattutto quando vengono espresse all'interno di Per un'ora d'amore che sta per arrivare, visto che sono le 22:23 proprio in questo istante. Dunque, in Per un'ora d'amore, dalle 22:30 alla mezzanotte, il vostro cuore sarà libero di esprimersi attraverso le parole più giuste per lui, attraverso le scelte musicali più belle, più amorevoli e con un senso ben preciso per la persona che riceverà la dedica. 348 075 8060 per ricevere dunque i vostri messaggi e i vostri vocali, fra i contatti a cui inviare la vostra dedica anche l'app di Radio Subasio, che con il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore vi permette di prenotare la canzone del cuore, la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Abbiamo anche un angolo dedicato alle vostre storie d'amore più belle. Ebbene, potete inviarle, eventualmente voi decideste di condividerle con noi, a redazione@radiosubasio.it. Ho detto tutto, ci manca qualcosa. Ah, ecco, questo qualcosa mi sembra molto importante. Se non avete, diciamo così, in mente la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio e sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera. Sono sicura che ci troverete il pezzo che fa per voi. A proposito di pezzi meravigliosi, Michael

0: Radio Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

22:32, quasi puntuali, su. Non stiamo lì a sottilizzare. Ben trovati ancora da Roberta Reversi in questa serata di giovedì 10 settembre. Per un'ora d'amore fa il suo ingresso e si porta dietro tutte le belle canzoni che avete già prenotato attraverso l'app di Radio Subasio, che avete richiesto, che state richiedendo man mano che andiamo avanti attraverso il 348-075-8060. Poi troveremo anche intorno alle 23 lo spazio da dedicare alla storia, ad una delle vostre storie d'amore che arrivano all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. Ricordate sempre che potete fare affidamento su Subasio anche per scegliere la canzone d'amore giusta per il vostro lui o per la vostra lei, nel senso che se avete bisogno di un titolo particolare andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete sicuramente quello che cercate. La prima canzone di questa sera è The Power of Love di Jennifer Rush e la dedica Daria di Palermo al suo grande amore Danilo. Per l'amore che ti porto ho fatto cose meravigliose che non avrei mai immaginato di fare per me stessa.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: C'è un'altra bellissima canzone di Francesco De Gregori, dopo Le Julie e Sempre per sempre, da Michela di Roma per Agostino. Sei l'amore della mia vita.
2: Cambia

0: Eternity, Robbie Williams in Per un'ora d'amore. Al 348-075-8060 anche la dedica da Liliana di Firenze per il suo Giorgio. Non riesco a chiudere questa ferita, amore mio, mi manchi così tanto. Achille Lauro, per loro, amore disperato.
1: Ok, ricordo.

sempre ai nostri cuori. Franco Califano l'abbiamo voluto questa sera in Per un'ora d'amore, con Tutto il resto è noia. E siamo già alle 22:58, quindi io direi che possiamo anche concedere lo spazio dovuto alla storia d'amore di questa sera. Vi ricordo che potete indirizzare le vostre storie d'amore, quando avete voglia di condividerle con noi, di farcele conoscere, di far battere il cuore forte, così come è successo e sta succedendo a voi, anche a noi. E allora indirizzatele a redazioni e radiosubasio.it, oppure inviateli con un messaggio o con un vocale al 348 075 80 60 di Radio Subasio. Stasera c'è Margherita di Cesena che scrive: ogni posto dove ci incontravamo spariva. Esistevamo solo io e Giuliano, travolti da un'attrazione che non lasciava spazio a nient'altro. Il nostro non era un amore fatto di progetti, ma un incendio che consumava il presente. Da quando ci eravamo incontrati, il resto del mondo, amici, lavoro, tempo, si era come sbiadito. Giuliano mi sfiorava la spalla e io sentivo che c'era qualcosa di spaventoso in quella sua devozione, una passione totale che non ammetteva mezze misure. Ho paura da quanto ti amo, mi sussurrava lui, sento che potrei sparire dentro di te. E io allora gli afferravo le mani, stringendole forte, e rispondevo: beh, allora sparisci. In quella tempesta trovavamo la nostra perfezione. Non c'era salvezza fuori da lì e nessuno dei due voleva essere salvato. Per noi questa canzone di Zucchero, Così celeste.

23,6 minuti per un'ora d'amore su Subasio prosegue con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Ci sono le vostre dediche, le vostre note d'amore da ascoltare insieme, alle quali io darò voce se non sarete voi con un vocale. Ci sono le vostre storie bellissime che ci coinvolgono, ci fanno provare le vostre stesse passioni. Ci sono soprattutto le vostre canzoni d'amore. La prossima dedica ci arriva da Claudia di Roma, che scrive: caro Francesco, dopo 20 anni di mio amore incondizionato, non ti chiederò più soccorso e un motivo per restare in una storia che non c'è, ma troverò il modo di difendermi e pensare a me. Ti ho amato tantissimo. Lasciarsi un giorno a Roma, Niccolò Fabi.

Time After Time, Cyndi Lauper, per un'ora d'amore insieme a voi su Subasio, con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Ed eccoci alla prossima dedica, arrivata attraverso il 348 075 8060 da Maurizio di Trapani per Giuliana. Lui le dedica Joe Legend con All of Me e le scrive: questa è stata, è e sarà per sempre la nostra canzone. Ti amerò per sempre.

0: Giulie, ultimo con l'ultima poesia in Per un'ora d'amore al 348 075 8060. Un'altra bellissima dedica, un altro splendido vocale.
1: Sono Massimiliano da Cascina di Busi. Volevo dedicare la canzone di Daniele Silvestri, Le cose in comune, alla mia dolce Annette, al mio piccolo angolo di cielo.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni. Try to make a move just to stay.

Confesso che mi sono lasciata andare al ritmo elegante di questo pezzo dei Double, in per un'ora d'amore, The Capture of Her Heart. Siamo già alle 23:47, ci avviciniamo alla mezzanotte, ma c'è ancora spazio a questo punto anche per la dedica da parte di Orazio di Catania per Cristina. Ti aperò per sempre. E la dedica, oltre a dedica, c'è anche una canzone per lei. Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti.

Sarà anche colpa del whisky, ma grazie a questo, ci è scappata una bella dedica d'amore, una bella dichiarazione d'amore. Ecco, Vasco Rossi e dopo di lui la dedica da Susanna di Roma per Mirko. Quando ci vediamo in quei brevi momenti si ferma il mondo per me. Amedeo Minghi con i ricordi del cuore.

Amedeo Minghi, ricordi del cuore, con lui siamo arrivati alle 23:58, alla mezzanotte invece, la mezzanotte la raggiungeremo con Annie Lennox e la sua Why. Io nel frattempo e saluto con un pensiero di Bukowski. Poteva toccarmi in un milione di modi, decise di farlo nel modo più bello, sfiorò la mia mente e nulla fu mai come prima. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Subasio.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.